0: per andare in giro, andare a casa, così. E su questa macchina c'era sintonizzata sulla radio, Radio Number One, che non conoscevo, non avevo mai sentito, e sono 22 anni che mi fate compagnia. Grazie ragazzi, andate avanti così. Ciao, buona giornata.
1: Patrizio, una domanda così a bruciapelo. Ma il tennista Taylor Fritz è il cugino di Taylor Swift? Andiamo!
2: Sta per arrivare sugli scombriccolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela!
3: Gli scombriccolati del mattino!
4: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
5: No, dimmi, dimmi, no.
4: Senti qui, allora,
5: sentiamo.
4: Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
5: Scusa, ma che sfida è?
4: No,
5: ma
4: ma poi anche
5: te?
4: Il mio cognome, quindi secondo
5: sì, ho
4: me
5: capito, ma
4: funziona.
5: secondo te.
4: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
5: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
4: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a
5: posto. Ma che sfide
4: no?
5: decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere. Ma
4: per me funziona.
3: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Buongiorno, number one. Ciao scombriccolati.
2: Da Manuela da Torino. Ti tacchi mi tac, mi tacchi tacchetti, tacchetti tito tac.
3: Ne manca un pezzo. Ti che te tacchetti tac, tacchami tac. Mi che te tacchi tacchetti, che te ti che te tacchetti tac, tacchetti tito tac.
4: Buongiorno miei cari mariaci radiofonologi. Ebbene, ieri ero a lavorare in una villa nelle valli del Canton Ticinese. Oggi andrò a lavorare in una villa in quel di Milano dove al suo interno è predisposto un ascensore per le auto, prestigiose ovviamente. In tutto questo ho fatto un'accurata riflessione. Sono povero, anch'io voglio l'ascensore per le auto. Shadow Max.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Non ho voglia di fare un c'ho un corso che finisce all'una, ho un esame in inglese da fare a distanza tra le 11 e mezzogiorno, ho 403 appuntamenti oggi pomeriggio e non ho voglia di fare un vi abbiamo trasmesso una parte di Sanremo squilibrata, una versione censurata dei veri brani che vorremmo cantare la mattina.
2: Buongiorno scombricoli, se Salvini vi sente la mattina vi mette nel decreto sicurezza perché siete una distrazione al volante, a furia di ridere e lacrimoni uno non vede più la strada. Ciao Matti.
3: Ciao Radio Number One, siete fortissimi, specialmente gli scombricolati. Un abbraccio a tutti, buona giornata. Andrea da Bergamo.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera, noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Sono il telegattone!
2: Buongiorno scombricolati. Un'arancia dice a un arancio: vai a farmi la spesa. Mandarino, non ho voglia. Ciao.
3: Buongiorno scombricolati. Mia moglie mi dice: Tony, butta la pasta che bolle. Ma scusa, se butto la pasta che cosa mangiamo? Ah, viviamo un mondo di matti. Ciao scombricolati.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: in arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme, a tra poco.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: minuti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Sergio, ti sono vicino, ci siamo capiti.
2: Buongiorno, la mia missione impossibile di oggi sarà arrivare a sera portando pazienza con gente che farebbe perdere la pazienza anche un morto. Ho già detto tutto, comunque buona giornata da Mantova.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Perché se non paghi un panino con la salamella almeno 200 euro? Sei un povero, un poveraccio.
2: Ragazzi, io sono vecchio, sono del 59, ma ai miei tempi la punizione più temuta di tutte dalla mamma era quando ti guardava, alzava il dito e ti diceva: oggi tu non esci, stai in casa tutto il giorno. Era peggio che l'ergastolo. Ciao ragazzi.
3: Bisogna ripristinarlo l'anno di militare, bisogna ripristinarlo. Anche quella signora che ha detto che il figlio non è carne da macello, al militare anche lei, avanti in riga, 1, 2, 1, 2, 1, avanti, pulire i cessi e via andare.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola
5: di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Buongiorno patatoni!
1: Tra poco sugli Scombricolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento!
2: Gli Scombricolati del mattino!

0: Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Sbriccolati del mattino.
0: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli sbriccolati del mattino.

0: momento, e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ma una curiosità, nebbia a banchi, ma i banchi sono almeno quelli a rotelle della Azzolina? Almeno servono a qualcosa, Azzolina.
2: Boh, bei patasniau, buongiorno, così. Perché mi andava augurarvi un buongiorno. E buongiorno soprattutto quel bel patatone di Sergio Sirone. Saluti Sara da San Mauro Torinese.
3: Ale Garbagai, che ne malaugurà Carlo D'Alecco.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato, lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Sì, buongiorno a tutti, io vorrei fare i complimenti a Patromano per le sue grandissime doti di ballerino, ho potuto notare una grande prestanza nella canzone Patlus e vorrei dire solo che potrebbe andare a fare la danza del pavone. Buona giornata.
2: Buongiorno, sono Romano Prodi. Volevo augurare a tutta la Combricola una buona giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Niente, il mio rito propiziatorio è accendere la radio la mattina sperando che voi siate guariti, ma niente, è il tempo di 30 secondi e mi rendo conto che anche oggi è andata male.
2: Buongiorno Combriccola, buongiorno number one, certo che esistono gli alieni, basta guardare il mio capo reparto quando mi deve dire di andare a lavorare, fa di quei versi incomprensibili, di quelle gesticolazioni, sicuramente alieno, chi lo capisce quello. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: E comunque sia, miei cari fanciulli, miei tre conduttori che fanno tanto finta di nulla, di non sapere il grande furto che tutti e tre avete combinato, che manco la banda del buco. Su, la vogliamo dire? Lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire che avete rubato il cuore di tutti noi ascoltatori che vi amiamo alla follia? Un bacio grande, siete sempre i migliori.
2: Ma non è vero che il tonno non capisce le battute, non le capisce tutte, però tipo le battute di pesca le capisce.
3: E io rinascerò, cervo di montagna, e poi mi trasformerò in un tonno emigratore. Ciao ragazzacci, buona giornata con Bricola.
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Ciao ragazzi, sono Daniele, ex tassista milanese, adesso Umarell. Io sono in viaggio in autostrada, però sappiate che se mi succede un incidente perché mi sto cappottando dalle risate, torno a casa subito e vi spacco le ossa. Ciao ragazzi, grazie della musica stupenda.
2: Buongiorno combriccoli, indovinello, cosa ci fa un gallo in chiesa? Il chicchirichetto.
0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
0: Gli scombriccoli. Tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.

0: number one, meteo.
1: Scatenate, allora ditelo, ditelo che c'è Meteopat con le meteopattine canarie, guidate dalla nostra Manu Doriani, sempre in forma, roar nella foresta. Allora ragazzi, arriva questa vasta depressione che è centrata al momento sul sud della Scandinavia, ma estende la sua influenza fino al Mediterraneo centrale, pilotando un fronte che si sta addossando proprio in avvio di questa giornata all'arco alpino. Anzi, si segnalano, e segnalo anche a voi, primi temporali sulla Lombardia nord-occidentale. Sì, sì, eccoli qua, belli forti, in prossimità del confine svizzero. Alcune nevicate segnalate sulle Alpi confinali retiche, con qualche centimetro di accumulo oltre i 2300 metri. Più a sud, alcuni rovesci stanno già interessando le prealpi bergamasche e bresciane. C'è da dire che nel quartier generale di Radio Number One addirittura c'è un'occhiata di sole in questo momento. Senti? Senti che sta arrivando il freddo?
2: È dalla Scandinavia.
1: Sì, sì, dalla Scandinavia, mamma mia, che beh, freddino questo vento. Vabbè, allora, nelle prossime ore al nord instabilità in aumento, su Alpi, Lombardia e Triveneto, con rovesci anche temporaleschi, specie nel pomeriggio, sulle zone di pianura, anche di forte intensità, localmente accompagnati da grandine. Instabilità in aumento anche sul Levante Ligure, con rovesci e qualche temporale, più asciutto invece in Piemonte. Ah, attenzione, eccolo qua, è un samoiedo.
2: Un samoiedo.
1: Sì, abbiamo 6 samoiedo che sono pronti, adesso li stiamo mandando a Livigno per trainare qualche slitta, perché ragazzi arriverà la neve sulle Alpi oltre 1500-1700 metri. Ragazzi calmi, sì adesso sì, andiamo a Livigno tutti insieme. Vuole andare a Sestriere l'altro. Ok, comunque portiamo i cani da slitta, nevicherà oltre 1500-1700 metri. Per quanto riguarda la giornata di domani, piogge e rovesci ancora in estensione su Lombardia e Triveneto, più asciutto sul Piemonte. È tutto ragazzi.

0: Star, questa bella canzone. Caro Pat, è arrivato un messaggio al nostro WhatsAppone da parte di Kylie e Kuma, che fanno presente che non sono due Samoyedo, ma sono due Husky e sono comunque pronti per Livigno e già, insomma, sono vicini.
1: Tra l'altro, tra l'altro sono della zona, perché sono bergamaschi.
2: Sì, mamma mia, ragazzi.
0: Va bene, c'è il focus.
2: Sì, meno male.
3: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona giornata, una buona mattinata dalla nostra redazione. Avremo un fantastico futuro insieme, lo ha detto Donald Trump a Xi Jinping, il leader cinese, a inizio summit in Cina. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente, ha dichiarato Trump. Xi, dal canto suo, ha affermato che i due paesi sono arrivati ad un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità internazionale. Dovremmo essere partner, non avversari, ha detto il leader cinese. Vertice dunque ad alta posta in gioco, centrato su commercio, Iran, Taiwan e su altri principali dossier di tensione tra le due potenze. Xi ha parlato anche della sua priorità e tra queste priorità c'è Taiwan. Conflitti se il tema non fosse mai gestito, ha detto il leader cinese. Si tratta, tra l'altro, lo ricordiamo, della prima visita di un presidente statunitense in Cina in quasi 10 anni. Parliamo invece di un ritorno al passato che, in un mondo che sempre più abbraccia il digitale in ogni ambito della vita quotidiana, compreso quello scolastico, sembra una vera e propria rivoluzione. È quello che sta facendo e si sta facendo in Svezia, uno dei paesi tecnologicamente più avanzati d'Europa, tra quelli tra l'altro pionieri della digitalizzazione scolastica, che ora punta a ritornare ai vecchi cari libri cartacei e soprattutto a carta e penna per scrivere. L'obiettivo è invertire questo calo delle competenze degli studenti dimostrato da alcuni test. Una transizione che sarà graduale, progressiva, però già dal 2025 le scuole dell'infanzia non sono più obbligate a utilizzare gli strumenti digitali. Inoltre, entro la fine del 2026 entrerà in vigore il divieto di utilizzo dei cellulari nelle scuole, anche a scopo didattico, e infine il nuovo programma di studi volto a promuovere l'apprendimento sui libri di testo dovrebbe essere introdotto nel 2028. Contestualmente, per le scuole sono già stati stanziati oltre 2 miliardi di corone svedesi per l'acquisto di libri di testo e per le guide riferite agli insegnanti. Direi che è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Comunque Madonna ci regalava questa bella canzone intitolata Hang Up nel 2026, invece ci regala un nuovo album, il singolo già lo sentiamo spesso insieme a Sabrina Carpenter. Il 3 di luglio uscirà anche l'album nuovo che si chiama Confession on a Dance Floor parte 2. E quanti ritorni mazzano in questo mese di luglio? Sarà un bel mese musicalmente parlando.
1: E tornano tutti, tornano, si vede che hanno stati in ferie e adesso tornano.
0: Esatto, no, ma Rolling Stone, Madonna, tutti, un sacco di gente. Allora torniamo alle nostre storie in ascensore.
2: Perché ragazzi, ma non è possibile. Ma no, ma stavo leggendo, gli standard del settore considerano un peso medio a persona per salire in ascensore di 75 kg. Okay. Ma va.
0: Perché cioè, voi quanto pesate?
2: Sergio quanto
0: meno?
2: Pesi?
1: 78.
2: 78, sei già fuori range. Io peso 73, ma sono piccolino, 1,74 d'altezza. Ormai sono cioè le persone.
0: E quindi
2: sono,
0: cosa fa uno che pesa 76, 78 deve come Sergio, sta
2: deve,
0: giù?
2: Deve farla a piedi. Deve farla a piedi.
0: Certo.
2: Sì, sì, sì.
0: 15 ti piani
1: faccio fare un certificato medico io.
0: Esattamente. Sentiamo i nostri ascoltatori e le loro storie in ascensore.
3: Quella, buongiorno desvitati. Ma io non prendo quasi mai l'ascensore, o perlomeno mai. Ma io parlo tantissimo.
0: Oh, che meraviglia.
3: Faccio schifo, io parlo un botto. Pensate che quando vengono qua degli stranieri a lavorare con me, non parlano una parola in italiano, in 3 settimane con me parlano in italiano. Per forza, gli dico tutto il dizionario in 3 ore. Sto cercando di migliorare un po'. Ciao.
0: Ciao, l'abbiamo ribattezzato l'asciugone.
2: L'asciugone dell'ascensore.
0: L'asciugone.
4: Comunque in ascensore c'è la tattica del telefono. Fuori il telefono.
2: Capito.
4: Io mi preparo prima che si aprano le porte. Poi mano il telefono, che se entro e c'è gente mi vado avanti a guardare il telefono. Sono uno di poche parole con gli estranei.
0: Ciao.
2: Però non è neanche educato, sta lì a scrollare il telefono davanti delle persone.
0: Ma chi se ne frega?
2: No.
0: Ma in molti ascensori non prende il telefono.
1: Ma anche l'altro tira fuori il telefono e
2: tutti
1: si guardano,
2: che scrollano senza
1: si dicono,
2: campo.
1: Oh, se non abbiamo voglia di parlare basta dirlo.
2: Basta dirlo,
0: Esattamente. Sentiamo.
5: Buongiorno Combricola. Io ho un amico che in Spagna per parlare spagnolo aggiungeva la S a tutte le parole italiane. Tu parlavi in italiano con una S in fondo e diventava spagnolo per lui.
0: Cioè, via, a volte funziona.
2: Sì, funziona. L'ascensore se fermos.
0: È fermos.
2: Prendi un termos e portiamolo in piaggia.
1: Termos. Scusami, ma termos per farlo diventare spagnolo, come, cosa aggiungi?
2: Termosito.
0: No, rimane termos. Sì, no, a volte funziona, in alcuni casi funziona, basta cambiare l'accento. Pinguini tattici nucleari su Radio Number One, riascoltiamo il romantico.

0: muori.
1: Romantico, romantico, ma muori. Il pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One. Stavo ridendo moltissimo perché una nostra ascoltatrice diceva che in spagnolo basta prendere le parole italiane, aggiungere una S e via, e si diventa madrelingua. E se funziona, a volte funziona. Abbiamo fatto l'esempio del termos. Ricordavo bene, si dice termos in spagnolo, ma senza la S.
2: Ah, termo. Si dice termo. Ah, incredibile.
1: Si dice termo. Sono andata a verificare perché c'era qualcosa che mi strideva, che non mi suonava. Infatti è l'unico esempio dove la S la devi togliere, capito?
2: Dove la mettiamo noi la tolgono loro. Ma
1: e dove la mettiamo noi questa S, Pat?
2: E dove la mettiamo?
1: Ciocciolato, la
2: Ciocciolatos.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Scegli la Monge!
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
11: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City, sabato 16 maggio alle 16, sul 9.
18: E ora la sfida finale. Cocktail.
19: Spritz al tramonto.
18: Colazione.
19: Cappuccino vista mare.
18: Estate.
19: Crociera all'inclusive con Costa.
18: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Patrice Rushen, Forget Me Nuts, del 1982. Parlavamo prima, sono le grandi canzoni di Radio Number One, parlavamo prima dell'evoluzione e del cambiamento della carriera di Neffa, no? Che nasce come rapper e poi mi diventa un cantante pop, e più o meno insomma è simile la carriera di Patrice Rushen, perché diventa praticamente nasce come pianista jazz. Oddio. Bravissima, un successo pazzesco, lei di una bravura tecnica mostruosa, vince dei festival importanti, Monterey Jazz Festival eccetera eccetera, e poi di colpo decide di mollare il mondo del jazz per diventare una cantante pop, e lo fa proprio con la canzone che abbiamo appena ascoltato nel 1982, Forget Me Nuts. Brava anche come cantante pop, vedi, c'è della gente proprio che nasce artista e sa far tutto, tipo Pato Romano,
1: no,
0: cioè lui è uno showman
1: al contrario, è vero. No, stavamo disquisendo a microfoni spenti mentre andava in onda Patrice che l'ascensore è anche un luogo dove puoi trovare insomma delle situazioni che possono imbarazzare, ad esempio ci sono persone che magari non sono freschissime, soprattutto d'estate, è un po' come quando sali sui mezzi pubblici, odorini, sì, fragranze, miasmi, zaffate nefitiche,
2: altrove anziché continuare a guardare.
1: No, io miasmi. Con te, io sì, no, io con te l'ascensore non lo prendo più, vado, faccio le scale.
0: Ma vabbè, sì, è una parola buona per tutti, è bene, è bello lavorare in un ambiente.
1: Sì, è bello, perché tu non hai mai preso l'ascensore con Sergio Sironi.
0: No, l'ho preso l'ascensore con Sergio Sironi.
1: Ma perché sì, allora
0: m'ha detto bene.
1: Ti è andata bene, sì, assolutamente.
0: Era il giorno della doccia.
1: Quindi ci sono anche degli effetti collaterali, se becchi la persona sbagliata.
0: Sì, mamma mia.
1: Cosa?
0: Quindi?
1: No, quindi la domanda è: questo ascensore, meglio andare a piedi o prenderlo?
3: Buongiorno con Bricola. A me è capitato al mare, a Torre Pedrera, in ascensore c'era una famiglia e loro hanno iniziato a parlare con me. E io gli ho detto: ma come parlate bene l'italiano? E loro: ma noi siamo italiani, siamo di Bozen, nostra seconda lingua è italiano.
0: È italiano la nostra
1: seconda lingua. Yannick Sinner.
0: Yannick Sinner.
1: Il
0: gruppo su Radio Number One, la cantante preferita di Pat Romano, si chiama Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead. Che bello, mi fa tanto ridere quelli che parlano così, mi sono molto simpatici.
1: Anche Olivia Rodrigo parla così ogni tanto, alto, sì? Alto adesina.
0: Davvero? Sì, non è alto a tesino,
1: no, non è alto a tesino.
0: Cosa dici?

0: Bad di Olivia Rodrigo. Batti le manine, Olivia
1: Brava,
0: Rodrigo.
1: Brava, bella. Ci vediamo il 27 aprile del 2026. Buona Anzi, giorno. Il 27.
2: 27. Buongiorno a tutti, sono Olivia.
1: Ah, Olivia, buongiorno. Ah. Vedi che ha origini altoatesine.
2: Certo.
1: Amica degli Schulz.
2: Sì, Schulz in Zeitzel, Schulz in Schwarzkopf.
1: Ah, pure lo shampoo mi sta citando. Vabbè, testa nera, ok, fantastico.
0: Frau Blücher. Allora chiudiamo così, con una cosa che non c'entra niente, ma che sotto certi aspetti è utile.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno!
3: Giovedì 14 maggio 2026, San Mattia! Oh. E ricordate, quando siete fermi e decisi nei vostri obiettivi, nulla potrà fermarvi né raggiungerli!
0: Giusto!
3: Ciao!
0: Ciao! Fa concorrenza al guru, lui.
2: Sì, qua.
1: Ha messo a posto, a ridosso del guru.
2: È articolato, tutto è urlato. È dura.
0: Comunque, prima di andare via, io saluterei tutti i Mattia che ci ascoltano. Sì, che ascoltano Radio Number One, oggi è il loro onomastico. Auguri.
1: Auguri ai Fu Mattia. Pascal.
2: No, con l'ascensore, non facciamo niente, Pascal.
0: Ragazzi, poniamo fine per favore a questo delirio prima che sia troppo tardi e che la nostra settimana finisca il giovedì. Allora, io ringrazio Pat Romano.
1: Io ringrazio Sergio Sironi.
2: E noi ringraziamo Manuela Doriani.
0: E al grido di Roar ci sentiamo domani.
2: Piccola considerazione. L'amore a volte è come lo stipendio. Un giorno arriva e il giorno dopo è sparito.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
6: di Radio Number One.
7: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
8: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, a un minuto alle 10, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buona giornata da Davide Camere. Vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione, non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto, fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 chilometri. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, 2 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi. Buon giovedì 14 maggio, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
4: Buongiorno. Come sta va? Sta va bene?
0: Ma oui. Guarda, io ho passato gli ultimi 20 minuti a pulire dell'inchiostro.
4: Come mai?
0: Ma non lo so.
4: Scusate un attimo.
0: Maledetti.
4: Lucchino?
0: No, Lucchino, ma Lucchino non usa non la penna, sai che...
4: Quindi ci sono dei mostri.
0: Scrive, mi dirà.
4: Ci sono dei mostri.
0: Che tipo di penna intendi?
4: Che dichiarazioni forti alle 10.
0: Ma lui mi manda sempre i messaggi così. Cioè,
4: quindi questo inchiostro da dove viene? I
0: fantasmi? Ma non lo so, qualcuno che ha buttato, qualcuno che purtroppo. Sai che c'è questo problema, no? Che nessuno usa più la penna, ormai scriviamo solo in digitale, quindi purtroppo la penna ormai ci cade dalle mani dall'inchiostro.
4: Ho una proposta per chi sporca il mixer di Milano.
0: Dai, vai.
4: Pene corporali. Visto che stiamo per parlarne
0: qua scopa, va bene, certo. Dai, no, tra poco l'argomento sarà assolutamente serio e contro i bulli c'è questa proposta che ovviamente però sta un po' lasciando anche di stucco altre persone, bisogna dire la verità. Dai, ne parliamo tra poco. Intanto partiamo con la nostra musica number one.
3: The Journalist, gli

0: domenica.
1: L'ultima sigla di Saif si intitola Buona Domenica. Allora, 6 minuti dopo le 10 questa mattina qui a Radio Number One The Journalist. Iniziamo con questa notizia che sicuramente, ma insomma, non piacerà secondo me molto ai genitori. Tu dici di sì?
2: Ma non lo so,
1: dai, un po' dura, insomma, un po' tosta. Dai, intanto spieghiamo di che cosa si tratta.
2: Allora,
1: dai,
2: la prima domanda che vi facciamo è questa: la violenza può essere curata con altra violenza? Perché di questo parliamo. In pratica, a Singapore hanno messo nero su bianco, e proprio c'è proprio una legge che prevede praticamente botte, bastonate sulle natiche, sul sedere, ok? Sono alcune delle pene previste per i bulli, ok? Tra l'altro solo per i maschi, solo per i bulli maschi a scuola.
1: E le bulle femmine, guarda che ci sono pure le bulle femmine,
2: sì,
1: voglia.
2: Però questa cosa qua della pena corporale, questo poi è un altro discorso, perché i maschi sì, le femmine no, però in ogni caso i maschi dai 9 ai 50 anni possono essere puniti se sono bulli anche con queste pene corporali. Questa è la prima parte della notizia, quindi voglio dire, no, dici Singapore, ma poi c'è anche invece la seconda parte della notizia che riguarda l'Italia.
1: No, però per rimanere un attimo a Singapore, sì, perché attenzione, che cosa succede? Come ha spiegato il ministro dell'istruzione di Singapore, la punizione corporale sarà comminata solo nel caso in cui la comunità educante non intraveda altre soluzioni. Cioè non è che tu vai lì e dai questi 3 colpi, cioè se magari pensi che il dialogo non serva, che sono state fatte prese delle strade eccetera, sarà somministrata quindi seguendo protocolli rigorosi e dovrà essere approvata dal preside.
2: Certo.
1: Però ed eseguita solo da personale autorizzato. Questo mi fa ridere, cioè perché chi può essere quel personale autorizzato a darti le bastonate? Cioè non so.
2: Il boia. No, voglio dire, con la B minuscola, uno preposto a darle bastonate. Allora, ovvio che la pedagogia moderna dice no alla violenza contro la violenza. Però io aggiungo un però. Le situazioni in Italia sono molteplici, ne parliamo spesso anche qui, no? I bulli, gente che esagera, i maranza, eccetera, eccetera. Allora, scuola.net ha fatto una ricerca, ha riportato questa proposta di Singapore agli studenti italiani, quindi studenti, e il 50% di loro, la metà degli studenti italiani, sarebbe favorevole a importare queste punizioni corporali. Questa cosa mi sorprende parecchio. Guarda, la metà sono tanti, metà sono davvero tanti.
1: Allora, considerate che a Singapore, per esempio, le ragazze bulle se la cavano con una sospensione, non vengono tra virgolette picchiate. È il fatto che gli studenti, secondo me, sono d'accordo, è perché a volte, sai, quando magari sei bullizzato non intravedi nessuna soluzione, il fatto di vedere che la persona che ti bullizza viene in qualche modo punita immediatamente ti dà anche una sorta di ti solleva. Poi che questo serva, analizzando in un secondo momento, al ragazzo che fa il bullo a prendere un'altra strada, questo non lo so, però potrebbe essere, perché per carità
2: potrebbe essere. Molti nostri nonni genitori ricordano ad esempio le botte sulle dita dei maestri elementari. Mio padre per esempio mi diceva, lui, io ogni volta che entravo in classe all'inizio ancora prima di fare qualche cosa, il maestro ci chiamava fuori con una bacchetta, con una cosa di salice piangente, mi diceva pam, ci dava una botta sulle mani e noi eravamo avvertiti per tutta la giornata.
1: Guarda,
2: altri tempi.
1: Sono dei ragazzi che non capiscono molto le parole, non intuiscono il dialogo, forse uno si chiede, ma sono sbagliati gli interlocutori, non lo sappiamo. Comunque
2: lo so.
1: Vediamo che cosa ne pensate voi, siete favorevoli sì o no alle punizioni, diciamo, corporali. Autorizzate, però, perché naturalmente sono autorizzate come a Singapore. Everything.

0: musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, c'è questo modello adottato a Singapore di punire a livello corporale, però insomma c'è tutta una procedura che deve essere autorizzata, i bulli nelle scuole. Vale al momento per i maschi, mentre le ragazze, le bulle, se la caverebbero con una sospensione. Sì. Metà degli studenti che sono stati interpellati in Italia sarebbero favorevoli diciamo, a questa procedura anche in Italia, cosa che non credo avverrà mai.
1: Avverrà mai, c'è chi dice sarebbe come tornare al Medioevo, c'è però anche chi sottolinea evidentemente l'emergenza, perché il bullismo nelle scuole italiane è un'emergenza e molti anche studenti sono esasperati, no? Ed è per questo che la metà dicono sia le pene corporali. Mi sembra un numero altissimo, però evidentemente la ricerca c'è stata.
0: Ma perché poi sai, alla fine è così, questi ragazzi che fanno i fighetti e poi sono quelli che magari si spaventano se gli fai buh. Insomma, in qualche modo vanno, come dire, messi di fronte, diciamo, al fatto che devono in qualche modo cambiare atteggiamento. Adesso bisognerebbe vedere se a Singapore, dopo aver adottato questa metodica, ci sono dei risultati in questo senso.
1: Perché il tema è: funziona? Funziona? Come fai a insegnare a non picchiare picchiando?
0: Esatto, cioè, è un controsenso.
1: Un po' complicato.
0: Sentiamo.
2: The Journalist. Comunque mio padre negli anni 80 mi sa che era di Singapore, perché quando le combinavo era autorizzato, non so da chi, ma qualche botta l'ho presa e mi ha fatto bene.
0: Era di Singapore,
1: Potrebbe. Vorrei spostare, non c'è in questa ricerca l'opinione dei genitori, ad esempio, ma vorrei spostarla lì, cioè voi genitori sareste d'accordo ad avere vostro figlio scudisciato sul sedere?
0: Che negano, no? Sai che spesso i genitori dei bulli negano che il proprio figlio
3: sia un... Anch'io sono d'accordo con le punizioni corporali, ma farei di più, li farei anche in pubblico davanti a tutti, tutta la scuola, che così adesso imparano. Anche se io sarei anche per dare una lezione ai genitori, perché a volte bulli non si nasce, si diventa,
0: hai
3: e
0: ragione.
3: La colpa a volte non è solo dei ragazzi.
0: Esatto.
1: Non lo so. Quindi lui vuole aggiungere anche la vergogna, il pubblico ludibrio, cioè in mezzo alla gente, l'umiliazione.
0: Però
1: anche
0: ha ragione lui, perché metti che in casa un ragazzo ha vissuto sempre questo tipo di comportamento, non conosci un altro tipo di... Poi non è sempre così, perché ci sono bulli che arrivano da famiglie dove invece ci sempre stato dialogo, almeno insomma.
1: Guarda, bisognerebbe fare una ricerca a Singapore su 10 ragazzi scudisciati che hanno subito questa questa pena. Quanti di questi 10 hanno continuato a fare i bulli e quanti hanno smesso? Perché se tutti i 10 continuano a fare i bulli, evidentemente non è lì la soluzione.
0: Però
1: non abbiamo questi dati di Singapore.
0: No, però dovremmo andarli a cercare. Vediamo dai se riusciamo a trovare qualche dato. Tra poco sentiamo qualche altro messaggio. Intanto ci sono Alfa e Manu Ciao.

0: Alfa con Manu Ciao. Allora, sono tantissimi messaggi, naturalmente molti sono a favore, altri sono contro, insomma, questo metodo, diciamo, di picchiare gli studenti a Singapore, i bulli, però attenzione, non è una cosa che scatta in automatico, dicono è un metodo al quale si ricorre quando sono state provate tutte le altre strade e alternative che non hanno dato risultati.
1: Ecco, diciamo che a Singapore poi ci sono pene corporali anche per altri reati, anche per i truffatori, voglio dire, quindi questa linea parte dai bulli a scuola, ma viene poi perseverata anche in altri reati più gravi.
0: Forse è un po' il fatto di dire ti faccio sentire, ti faccio provare cosa significa essere messo in questo tipo di situazione di minaccia, però insomma io non so poi onestamente.
1: Funziona.
2: Paola dalla provincia di Milano.
0: Ciao Paola.
2: Io non sono d'accordo. Piuttosto li manderei a fare un periodo in una casa di cura per anziani, in una casa per bambini speciali, insomma, gli farei vedere che comunque al mondo ci sono tante situazioni difficili e
0: giusto,
2: che loro sono fortunati, e magari ci manderei anche i genitori.
1: Questa può essere una soluzione,
0: una strada.
1: Intanto la oppure sia uno che l'altro, sia pene corporali sia volontariato in qualche comunità.
3: Ciao number one.
0: Ciao.
3: Beh, da piccolo ne ho prese tante, sia dai insegnanti che da mia mamma e da mio papà. Sono d'accordo, anzi sono d'accordo con l'amico che ha detto dovrebbe farlo in pubblico. Gigi da Piacenza, ma ora al lavoro crema. Ciao, vi ascolto.
0: Ciao Gigi,
1: questa cosa
0: grazie.
1: Va del pubblico, però sa molto ragazze di medievo.
0: No, dai, di cos'è?
1: Alla gogna,
0: poi il fatto di prendere insomma le botte da mamma e papà, adesso voglio dire uno schiaffo, ok, ma insomma adesso non è che sdoganiamo il fatto che i figli e gli studenti debbano essere picchiati.
1: Però ci sono
0: insomma,
1: anche molti genitori, fra poco sentiamo anche altri messaggi, che dicono agli insegnanti, se ti scappa uno sculaccione, una sber, però lì si entra in un terreno davvero complicato, ragazzi.
0: Sì, vorrei vedere quale preside in Italia si prende la responsabilità di dire ai professori picchiate quegli studenti che fanno i bulli.
1: No, allora in Italia non si
0: viene
1: può.
0: Giù il mondo.
1: No, anche perché secondo me molti insegnanti hanno anche paura dei bulli. Ragazzi, 7-8 bulli che prendono un solo insegnante non finisce bene per l'insegnante.
0: No, infatti.
1: È un problema serio da affrontare, forse con altre armi, non con queste. Però insomma, sentiamo le opinioni.
0: Dai, tra poco ci torniamo qui a The Journalist.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Radio Number One sempre in tasca.
6: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
5: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui. Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Partiamo dalla situazione di oggi, giovedì, schiarite al nord, prevalenti al nord-ovest ed in Emilia-Romagna, instabile su Lombardia e Triveneto con rovesci temporali anche forti tra pomeriggio e sera dalle 17 in poi, temperature in calo. Al centro Italia soleggiato al mattino, al pomeriggio un po' di variabilità sulle zone interne con qualche rovescio sparso. Per domani, venerdì, al nord ancora instabilità con rovesci temporali, specialmente nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili massime tra 17 ed 21 gradi. Centro Italia instabile in Toscana con rovesci temporali, in estensione entro sera anche a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Eccolo qua, Samurai J, Ossessione, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, mentre uno scontatore ci fa sapere che Alluino sta grandinando.
1: Bene,
0: molto
1: ragazzi.
0: Bene.
1: Grandine oggi sarà presente.
0: E basta, dai.
1: Basta. In parecchie zone del nord
0: zone,
1: Italia.
0: Vabbè,
1: no,
0: vabbè.
1: Non in tutte, bisogna vedere dove sei. Io l'altro giorno l'ho presa la grandine, tantissima, sulla 4, ero lì che pregavo che non mi venissero giù delle uova, ma era piccolina, fortunatamente, però.
0: No, dai, speriamo di no.
1: Ho capito, non è che si fa la cagione, speriamo di no. Ho capito.
0: Speriamo di no.
1: Dai, andiamo allora a questo punto in Giappone. Ogni tanto ci torniamo perché il Giappone ci ispira sempre, no? Con
0: certo.
1: La tecnologia, con le sue trovate, con la sua filosofia. In questo caso non parliamo di filosofia, ma di tecnologia e di un prodotto finale davvero, direi, pauroso.
0: Sì, molto pauroso.
1: Molto pauroso. Di che cosa si tratta? È il tuo nuovo amico,
0: allora,
1: questo, giusto?
0: Sì. Sì, questo è il mio nuovo amico. Allora, intanto diciamo che in Giappone c'è veramente un'urgenza importante di questi orsi, una specie di orso che c'è proprio in Giappone, che alla ricerca del cibo sta diventando sempre più invasivo e molto pericoloso, perché si avvicina sempre di più alle case. E quindi hanno pensato bene di progettare questo lupo robot che si chiama Monster Wolf, ed è peloso, con le orecchie a punta, gli occhi spiritati. Vi garantisco che è veramente brutto. E stanno cercando di capire se, diciamo, questo animale peloso, brutto, spaventoso robot, sia effettivamente in grado di spaventare questi orsi. Questi sono veri, che appunto, come vi dicevo, in Giappone stanno diventando un problema assolutamente serio. È vero che sono in via di estinzione questi orsi, però quando arriva il periodo poi del letargo, l'Ursus Arctos se ne scende in città a ridosso delle case per cercare qualcosa da mangiare. Insomma, trovartelo dietro il vetro della finestra non deve essere bellissimo.
1: Allora, questo di fatto è uno spaventapasseri, ma che diventa spaventaorsi. Allora, ha gli occhi iniettati di sangue, fa paura. Voi lo guardate in faccia, veramente scappate via. È grande come un lupo. Questi sensori, metterà, immagino, anche dei suoni. Si muoverà. Ne sono già stati venduti comunque una settantina in 62 località del Giappone. E cosa fanno? Li fanno andare in giro la sera al confine del paese per spaventare gli orsi, evidentemente.
0: Beh, insomma, ne rilasciano abbastanza, di modo che se dovesse facilmente, come prevedibile, incontrare un orso, questo spaventato se ne scappa. Voi considerate che sulla punta del naso di questo lupo robot c'è questo sensore di infrarossi che fa scuotere la testa al lupo e fa emettere un ululato, dicono, terrificante dalla bocca, in grado di dissuadere l'orso vero dall'avvicinarsi all'abitazione. Quindi guarda che se dovesse funzionare, secondo me potrebbe essere anche un'idea per qua.
1: Sì, a me no, fa sorridere il fatto che scuote la testa. No, allora, questa macchina è è programmato per emettere, oltre a questo suono, fino a 60 tipi diversi di suoni. Hai capito? Per non permettersi, pensate, agli orsi di abituarsi e così considerare il nuovo quel segnale. Sai, l'orso dice:
0: intelligente.
1: Dicono: eccolo qui l'orso robot. Che cosa vuoi? Ti ho riconosciuto.
0: Lupo robot,
1: ti ho riconosciuto. Invece cambia il suono e quindi l'orso.
0: Quindi
1: si
0: non
1: spaventa.
0: Lo individua. Ti dirò che io lo porterei anche al guinzaglio, questo lupo robot. Secondo me in città
1: a Milano,
0: Milano può essere utile. Magari di sera vai in giro col lupo robot. C'è, capito? Vabbè, comunque guardate, in Giappone ormai siamo abituati che in Asia si inventano la qualunque. Se questo dovesse funzionare, quindi il lupo robot dagli occhi spiritati a guardia anche delle città per ripararsi dagli orsi, attenzione amici dei boschi, perché potrebbe anche essere utile anche a voi e a noi.
1: Eh sì, speriamo. Vediamo.

0: have. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulosa con Mick. Allora, eravamo rimasti a questi lupi robot che sono veramente spaventosi e sono stati progettati in Giappone per risolvere questo problema che sta diventando sempre più importante degli orsi che a risveglio dal letargo, insomma, se ne scendono in città e si avvicinano alle abitazioni in cerca di cibo. E questi lupi robot sono pelosi, avete visto con gli occhi, no, avete visto, insomma, andateli a vedere, con gli occhi iniettati di sangue emettono ululati terrificanti che dovrebbero tenere lontani gli orsi dalle abitazioni.
2: Non è dato sapere se funzionano, però spero di sì, in un certo senso funziona.
1: Beh, secondo me potrebbero funzionare.
2: Ma quanti orsi ci sono in Giappone? Per riuscire ad inventare una cosa del genere, evidentemente è un problema molto molto molto sentito. Qui ogni tanto, sai, in Trentino ne compare uno, due. L'altro giorno ne è stato avvistato uno, per esempio, in Valcamonica. È arrivato dalla catena dell'Adamello da Trento, però uno ogni tanto, ma non è che c'è l'invasione.
1: No.
2: Evidentemente lì in Giappone è un problema un pochettino più serio.
1: Beh, però guarda, c'è un nostro amico che vorrebbe proporlo, per esempio, a Roma, anche se non ho capito, forse non abita a Roma.
3: Premetto che io non abito a Roma e quindi per me il problema non c'è, però sarebbe una buona idea fare due robot della coppia di Obelix e Asterix, di mettere a Roma per il problema dei cinghiali. Che dite?
2: Sì, per i cinghiali. Se lo fai per gli orsi, lo puoi fare anche per gli altri animali. È che poi questi robot qua sono davvero molto brutti, spaventano secondo me anche gli umani.
1: Vedi
2: se di notte ti vedi uno con gli occhi iniettati di sangue e sei a Milano, vedi uno e dici: ma cos'è quello lì?
1: Ma se uno lo sa, cioè, lo so, capito. Ma
2: se poi
1: ti morde. Ma che ti morde? Non morde, mette ululati. E secondo me potrebbe essere un'idea andare in giro per dire col guinzaglio, con questo lupo. Non lo so com'è che si comporta, cioè, a parte i versi che emette, la faccia che è veramente spaventosa, credo che sia un po' come quei cani o robot, che peraltro l'hai visti come vanno veloci, no?
2: Quindi
1: potrebbero anche inseguire l'orso per farlo scappare, non ho idea.
2: Non lo so, va bene, oggi abbiamo trattato del lupo robot e nelle prossime puntate tratteremo di altri robot, perché siamo partiti con il cameriere zitti l'anno scorso, poi è arrivato lo chef.
1: Due anni fa, credo.
2: E gradualmente.
1: Insomma, adesso le cose si evolvono.
2: Il ballerino, il monaco buddista.
1: Il monaco buddista
2: l'altro giorno,
1: esatto,
2: c'è un robot per
1: Vabbè,
2: tutto.
1: Dai, adesso vediamo se arriva anche il marito o la moglie robot, chi lo sa.
2: C'è già.
1: Potrebbe anche essere,
2: c'è già.
1: Allora rimanete, ma no, non c'è già, dai, che fa tutte le cose, no. Allora rimanete con noi, perché invece tra poco, come sempre in arrivo, c'è una grande canzone.
2: E poi
1: arriva
2: la Iezzi, sì, si vede, ah, si
1: certo,
2: intravede.
1: Paola, arriva, speriamo. Sicuramente alle 2, ancora non è arrivata, ma arriva, certo. Appena arriva la catturiamo in onda, tra poco con noi.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: concerto virtuale, insomma sono veramente pazzeschi. Allora, attenzione, perché adesso a proposito di icone, non solo loro lo sono del mondo della musica, ce n'è una che è del mondo del cinema, lo possiamo affermare con sicurezza, anzi due, uno è un film e l'altro è il protagonista che è stato scelto e che praticamente è stato portato a successo proprio da questo film. Stiamo parlando di Tom Cruise e Top Gun.
1: Ecco, però la notizia che vogliamo dare a tutti voi, che qualche anno fa avete visto questo film, ve la diciamo lentamente, dopodiché ognuno faccia le proprie riflessioni, noi le abbiamo già fatte prima io e Fabiana.
0: Esatto.
1: Top Gun compie 40 anni. Ecco, la notizia sarebbe già anche finita qui.
0: Allora, 40 io mi ricordo anni. Quando andavo all'asilo, perché praticamente
1: ma non è vero.
0: Ma sì, andavo all'asilo
1: 1986.
0: Cercavo questa cartelletta con diciamo le immagini di Tom Cruise e quindi tutti i miei compagnetti così mi dicevano: dove l'hai presa?
1: Take My Breath Away, la colonna sonora, ve la ricordate, insomma un film, tra l'altro da Top Gun poi sono a pioggia sono arrivati tanti altri film, no, più o meno con lo stesso filone, no, l'avventura, no?
0: Però diciamo
1: che
0: questo film era bello, poi ha lanciato un sacco di mode, dal bomberly, da aviatore agli occhiali, è stato il trampolino di lancio per sicuramente Tom Cruise. Tra l'altro per questo film erano stati selezionati tanti attori che hanno fatto il provino per interpretare il ruolo che poi è stato assegnato a Tom Cruise, che si innamora in questo film dell'istruttrice interpretata da Kelly McGillis nel ruolo di Charlie Blackwood.
1: No, tra l'altro leggo alcune curiosità, che praticamente il regista lì, che poi venne licenziato, venne accusato di aver fatto andare in scena, Kelly McGillis troposè, ma di aver fatto girare praticamente quasi tutte le scene mentre erano in volo con le visiere abbassate, no, dei caschi, impedendo di riconoscere gli attori. Ma tu pensa, ai problemi, nel girare il film, uno dei film più importanti tra l'altro della storia del cinema.
0: Sì, devo dire che insomma in quei tempi poi decollò proprio la fama, la popolarità di Tom Cruise nel film. C'è anche Meg Ryan, non me la ricordavo, e all'epoca però non era ancora famosa, nei panni della moglie di Goose. Forse adesso qualcosa mi viene. Comunque insomma un film, sì è vero, quando tu guardi dici madonna ma sono passati 40 anni, perché in realtà sono tanti anni fa, ma dici 25,
1: no,
0: 40.
1: Ve lo confermiamo e ve lo ripetiamo lentamente, sono passati 40 anni, 1986, 2026, te capito.
0: Tra l'altro no, basta andare a vedere i protagonisti, devo dire Tom Cruise che adesso
1: è ancora lì uguale,
0: lui è uguale, si mantiene, fa ancora questi numeri pazzeschi, va in giro a vedere tutti gli incontri di tennis, perché lui è un grande appassionato, no? Kelly McGillis è molto cambiata effettivamente invece, quindi sembra un po' riconoscibile, però vabbè dai, grande film che ogni tanto quando una voglia è nostalgico si va a rivedere.
1: Che fastidio, mi verrebbe da dire, a pensare a questi
0: perché
1: 40
0: sono passati 40 anni,
1: sì,
0: hai ragione, dai, c'è dito nella piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Eccolo qua, Bruno Mars. Quindi a luglio in Italia, super atteso in concerto. Manco sto giro ho trovato il biglietto. Vabbè, ma non importa. Ragazzi, è arrivata.
1: Paola Iezzi, tra poco in diretta con noi, subito dopo le news. Restate lì, sì, mi raccomando.
0: Sì, sì. Certo, dove vanno? Dai, tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Sono le 12 e un minuto, qui su Radio Number One arrivano le notizie.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. La visita del presidente americano in Cina con temi che vanno dall'Iran ai dazi. Trump ottimista, avremo un fantastico futuro insieme. Xi Jinping avvisa, ci saranno conflitti se Taiwan fosse mal gestita. Xi ha poi affermato che i due paesi, Cina e Stati Uniti, sono arrivati ad un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremmo essere partner, non avversari, ha ribadito. È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Tutti e tre, Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, sono in buone condizioni di salute, fa sapere la procura piacentina. Non sono stati resi noti ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Troppe cremazioni a Bologna, 18.000 salme nel 2024, 16.500 nel 2025. Numeri così alti che hanno costretto a chiudere i tre impianti del cimitero di Borgo Panigale. Da due mesi i bolognesi sono costretti a portare i propri defunti a Ferrara per essere cremati. Il motivo della chiusura sembra essere soprattutto di ragione ambientale. Le cremazioni inquinano. La pagina dedicata allo sport. Dopo la conquista del 21esimo scudetto, l'Inter batte 2-0 la Lazio all'Olimpico di Roma e festeggia anche la decima Coppa Italia della sua storia, centrando il double. Internazionali d'Italia, impresa di Luciano Darderi che batte il talento spagnolo Hodar in 3-7 e vola in semifinale. Oggi tocca a Jannik Sinner affrontare Andrei Rublev. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: questa direzione io la vedo già che è splendente come il sole. Ha messo anche gli occhiali. Beh, certo. Peraltro non ha le occhiaie, non so perché ha messo gli occhiali. Con noi a Radio Number One, Paola Iezzi.
1: Eccomi, ciao ragazzi. Ciao, ciao a tutti, Paola. Gli amici di Radio Number One.
2: Ciao Paola.
1: Ciao cari.
2: Sei molto rossa con questa camicia,
1: sì.
2: Qua.
1: Sono colorata. Molto rossa, sì. Me la sono portata dal deserto dove ho girato il video.
0: Bello.
1: Il deserto del Mojave, quindi ancora per quello gli occhiali da sole, perché sono ancora là con la mente.
0: Poi ne parliamo. Il cappello?
1: Il cappello l'ho lasciato a casa insieme al cavallo.
0: Al cavallo, che non è il tuo compagno però. No!
2: Poverino.
0: Non cominciamo subito.
1: No. Il cavallo è parcheggiato sotto casa insieme al cappello.
0: Che bello. Allora, è il caso di dire, perché insomma è stato un successone, Yes Weekend,
1: sì.
0: Perché tu hai fatto il sold out, Paolo, insomma dai, tutti ti hanno chiesto insomma di questo periodo veramente incredibile che tu stai vivendo, di successi, di bellezza diciamo in tutto quello che ti circonda, perché è un momento in cui tu ti senti, questo l'ho letto e sentito ovunque, come dire, in pace con te stessa, serena nel fare le tue scelte, ti godi di più diciamo questo momento di successo.
1: Sì, nonostante la frenesia dei tempi che viviamo, che è tutto iperveloce, devi sempre essere un po' sul pezzo, performante, tutto questo è un po' un croce delizia dei tempi che viviamo, però è un periodo molto fortunato per me, molto bello, una bella intesa, una sintonia con il pubblico ritrovata dopo il coming back con Chiara nel 2023, e ancora la voglia che avevo allora di continuare a fare cose, di insomma continuare a produrre cose che mi piacciono, che mi entusiasmano, anche quest'ultima canzone alla quale tengo moltissimo, che ho scritto insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici, è stata una bella sfida, perché comunque avevo voglia di scrivere qualcosa di nuovo, di diverso, e con questa sonorità anni 80 che comunque mi è vicina, ho provato tante volte,
0: propria.
1: Cioè, ogni tanto la ritiro fuori, perché comunque io sono cresciuta, nata e cresciuta con questo genere di musica, insieme a tanti altri, che poi negli anni 80 è stato fatto praticamente tutto nella musica, e quindi mi sto godendo questo periodo di ritrovata sintonia col pubblico, ma anche di energia, di cose belle che ho voglia di fare. Il video è anche un'altra cosa per cui ho lottato, ho voluto fare un video come si faceva una volta, cioè dando la giusta importanza alle immagini, che io amo tanto, perché io amo l'immagine tanto quanto la musica, e realizzare un mini film. Abbiamo girato con, veramente dando tutti noi stessi.
0: La regia del tuo compagno,
1: la regia,
0: giusto?
1: Del mio compagno, col quale insomma, che realizza tutte le mie copertine, ma anche quella di Furore, il video di Furore, il video di Solo Mai, il video di Mare Caos, tutte le cose che abbiamo fatto dal 2007-2008 in poi. L'immagine insomma la fa lui però è stato un una bella compartecipazione di forze e anche di economie, perché oggi veramente non si fanno più investimenti di questo tipo, però io ho voluto fortemente indirizzare le economie verso un prodotto bello, realizza tutte quelle ambizioni che comunque ci sono nel fare l'arte, ecco, questo è sempre importante dirlo, perché è importante tenere conto dei numeri e di tutto quanto, però è anche importante a volte ricordarsi del perché facciamo questo mestiere.
2: Vabbè,
1: siamo artisti ed è giusto dare al pubblico, poi per chi sa apprezzarlo, non tutti magari notano le differenze tra una cosa fatta molto bene e una cosa tirata via così. Io ci tengo tantissimo.
2: Hai fatto
0: giusto,
2: benissimo.
0: Giusto.
2: Ascolta, bello sorridere in questo mondo di vipere,
1: sì. Beh,
2: che è un brano delle L'hai scritto tu e a chi è diretto, soprattutto a chi è dedicato questo bello sorridere in questo mondo di vita?
1: Allora, in generale questa è una canzone dedicata a questo inizio formidabile che è stato la mia vita e la mia esperienza con Chiara nell'iniziare a fare questo mestiere, no?
2: Certo.
1: E quindi è dedicato a quel periodo della mia vita ed è un po' un guardarsi appena appena indietro e dire: abbiamo fatto tutto questo, cioè abbiamo creato tutto questo e adesso è bello poter dire che andiamo nella stessa direzione, ma con due percorsi anche se diversi, però siamo sempre comunque unite dall'amore per quello che è stato, no? È stato bello sorridere in questo mondo di vipere, è perché insomma quando sei in un gruppo, poi chi fa questo mestiere, ma comunque chi anche è in una relazione di amicizia o d'amore che dura tutta la vita e dura da tanto tempo e poi magari si prendono percorsi diversi, ma rimane quella sintonia e quell'unione, è quell'unione che ti fa fare fronte comune di fronte al mondo di vipere, no? Che il mondo esterno è sempre un po' qualcosa che tu con cui devi fare i conti, no? E se sei una squadra, se sei in un team, se ci si aiuta, se si è solidali,
0: si affronta meglio
1: e si riesce anche a ridere del mondo di vipere fuori, che in qualche modo vedi come qualcosa da superare.
0: Ma tra poco ne parliamo, perché le vipere sono ovunque naturalmente. Magari se tu hai dei rimedi
2: sorridere.
1: Il mio rimedio principale l'ha detto lui adesso, è proprio quello, l'arma dell'ironia è fondamentale. Sì, è quella che toglie il potere alle vipere.
0: Allora facciamo così, noi ci ascoltiamo Superstar e tra poco continueremo a chiacchierare qui a The Journalist Radio Number One con Paola Iezzi.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: darmi più d'amore.
1: Superstar Paola Iezzi che è qua con noi a Radio Number One. Ho letto a proposito, diciamo, di questo periodo, tu l'hai raccontato, no? Di separazione che è durato tanto, sì, con Chiara, sì, che nonna è stata, diciamo, un po' l'artefice, diciamo, della reunion, perché insomma vi ha rimesso insieme. Sì, è vero?
2: Sì, diciamo che io e Chiara siamo state distanti 10 anni, ma mai completamente, senza sentirci, certo, perché ogni tanto ci si sentiva, ci si aggiornava delle reciproche vite. Però diciamo che sì, un po' l'abbiamo detto nel libro che abbiamo fatto uscire oramai, quando è stato? 2 anni fa, credo. Uh-huh. Abbiamo raccontato appunto che lei è stata un po' quella che ha detto: insomma, dai, ritroviamoci, ritrovatevi e ricominciate ad avere uno scambio.
1: Un rapporto.
2: Sì, un rapporto. Poi l'ho fatto da nonna, adesso non, cioè, so, non mi ricordo neanche come, però sai, le nonne sono irresistibili.
3: Assolutamente.
2: La saluto, ha compiuto 93.
1: Si chiama?
2: Teresa, ha compiuto
1: Teresa.
2: 93 anni.
1: Caspita!
2: A dicembre scorso, sta benissimo, ha avuto una traversia perché è caduta, e si è rotta l'anca, però cammina già di nuovo in piedi.
3: Ascolta, io voglio
2: vive e lotta con noi.
3: io voglio tornare al concetto di immagine, lo dicevi poco fa, e anche ai tuoi look fantastici. Io quando guardo X Factor, no? e ti vedo uscire.
2: Dici, come uscirà stavolta?
3: Evidentemente non solo io me lo chiedo, però ho letto, insomma, qua e là anche in qualche tua intervista che a te piace molto questa cosa qua, no? Cioè, ma da dove parte questa? Da un tuo gusto personale, dagli anni 80-90, perché si ritorna sempre lì?
2: Dal fatto che io ho una, a parte una venerazione per l'immagine, non a caso mio compagno è un fotografo, ho una passione sfrenata per la fotografia e per il cinema, lo studio dell'immagine, che è sempre stato un po' una mia fissa. E purtroppo, per fortuna per me, sono nata e cresciuta negli anni più, forse tra gli anni più iconografici in assoluto per la musica, per le grandi pop star, che sono gli anni 80, e sono nata guardando Michael Jackson, Madonna, Cyndi Lauper, David Bowie, insomma tutte le star, i Duran Duran, erano tutti delle icone incredibili, anche di stile, non soltanto musicali, Prince, insomma se penso a quel periodo mi vengono solo in mente icone pop, no? E quindi e poi gli anni 90, dove è proseguita proprio, dove è stata l'esplosione assoluta dell'immagine di Vogue Italia, di Vogue in generale, di tutte le modelle degli anni 90 iconiche. Guardavo le copertine dei magazine di moda con una venerazione assoluta.
1: Sei affascinata, diciamo,
2: affascinata e completamente catturata anche dall'arte della fotografia. Ho fatto anche fotografia per un po', poi chiaramente l'amore per la musica ha prevalso. Però ecco, io, a me il fatto di, per me salire sul palco non è anche
1: show,
2: un esercizio di stile, è anche uno spettacolo, cioè io voglio essere lo spettacolo, non mi interessa essere normale quando sono sul palco,
1: ovvio,
2: sono normale quando sono giù dal palco, che non sto facendo il mio lavoro, e sono normalissima, però ecco, i capelli sempre in ordine,
1: quindi non trascurata
2: ma anche in casa non mi piace stare scattata, nemmeno in tiro, come se stesse arrivando Brad Pitt a trovarmi, no? però insomma carina.
1: Senti, invece ho letto che tu hai, diciamo, una passione per la musica, diciamo, che arriva per i producer svedesi, perché tu hai vissuto in Svezia.
2: Ho vissuto in Svezia quasi un anno, 10 mesi in verità, durante la pandemia. Perché è una storia lunga, adesso non la voglio far troppo lunga, però un producer e rappresentante di produttori e autori svedesi, ci siamo conosciuti per un giro, perché avevamo scritto insieme un pezzo che arrivava dal produttore di Kylie Minogue, insomma non ti sto a raccontare troppo, mi ha detto: guarda, a me piacerebbe tanto che tu facessi un disco in Svezia con questi miei produttori, se vuoi, siccome sta arrivando la seconda ondata di pandemia eccetera, puoi andare là, io ti metto a disposizione una serie di studi, una serie di miei producer che io rappresento e di top liner con cui tu puoi magari sei là, stai 2 settimane, e se 2 settimane sono, io ero un po', non sapevo, diciamo,
1: prevenuta,
2: mai stata a Stoccolma, ho sempre avuto una venerazione per la Svezia perché è il terzo paese al mondo come esportazioni di hit, quasi tutte le hit mondiali che noi ascoltiamo
1: arrivano
2: da quando è nata Britney Spears diciamo, prima ancora gli Ace of Base, dagli Ace of Base in poi, prima ancora c'erano gli Abbey, ok, però si è creata questa nuova scuola svedese di autori e produttori, in testa tutti Max Martin, che è praticamente il hit maker più famoso al mondo, e ha scritto per le hit per da Weekend, Gaga, l'hit maker più importante.
1: Allora,
2: quindi, la Svezia, io sono stata, diciamo, 10 mesi là e ho girato vari studi scrivendo praticamente un disco dietro l'altro, cioè ho fatto praticamente un doppio album sempre in inglese, scrivendo in inglese, ed è stata una delle esperienze più belle.
1: Più belle della tua
2: da
1: vita.
2: Da lì in poi la Svezia è tipo casa mia.
3: Sei un po' svedese.
2: Però, sì, so anche lo svedese, se volete facciamo, finiamo l'intervista in svedese.
3: Dai, svedese. Dopo, sì,
1: tra poco. Allora, tra poco, non solo Paola Iezzi, svedese, ci dice anche se mangia le famose le polpette con le svedese. Tra poco qui su Radio Number One.
0: The Journalist, gli spacca notizie. C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One,

0: Runway, Lady Gaga, Doechii su Radio Number One. Stiamo discutendo se sia meglio, più divertente in One Match oggi una serata karaoke. Tra l'altro stasera andrò al karaoke.
1: Quindi... io è lì che volevo arrivare. Sì, quindi tu oggi hai testato il polso degli italiani per sapere se stasera la tua serata sarà vincente o meno.
0: Ma sarà vincente a prescindere. Dall'altra parte invece la serata con DJ, musica da ballare.
1: Adesso ti sei mai sentito tu? Perché tu quando canti anche nei corridoi non ti senti, non ti ascolti. Ascolti, noi ti ascoltiamo.
0: Ma guarda, cioè, che non è questione al karaoke, non è il festival di
1: questa Tannazzo. È la tua voce.
0: Guarda che non è il karaoke, non è il festival di Sanremo o l'Eurovision, dato che siamo in tema stasera.
1: È un po' Eurovision.
0: Il karaoke si ride tantissimo perché non serve saper cantare e conta proprio il divertimento puro, no? Non la perfezione. Mentre, cioè, piuttosto che andare lì dal DJ
1: a ballare che, in quello calacci lì, dillo,
0: sì,
1: dai.
0: Che sono noiosi come un po' la musica che mettono alla fine, no?
1: Cioè la mia musica sarebbe... allora intanto scusatelo, non sa quel che dice il ragazzo.

0: un po' disabituato ad ascoltare musica, perché allora Avicii un genio, possiamo parlare anche dei Black Eyed Peas, ma anche di Bob Sinclair, insomma, dico, c'è tanto di quella musica bella.
1: È vero, è un genio, però se me la mette lo zio Nasty non diventa più un genio, ecco, diciamo.
0: Cioè, tu vuoi discriminare? Io guarda, ma ti non l'hai voluto? Allora ascoltati questo messaggio, perché a me piaceva proprio un sacco come lo dice.
2: Ballare, saltare, ballare.
1: Oh. Ciao, Sammy, vieni a ballare in Puglia,
0: Cosa dice? Non dice vieni a cantare il karaoke in Puglia, Puglia, dice vieni a ballare in Puglia.
1: Sì, ma lo dice una canzone che tu canteresti al karaoke, non che balleresti, vedi che tutto torna lì.
0: Ma guarda, oggi è difficile, continuate a votare, perché il contendere serata più divertente, karaoke o discoteca, sta dividendo l'Italia e gli italiani.
1: Dividendo, è vero?
0: Sì, lo possiamo dire alla russa come ieri sera, sta dividendo.

0: Sandé con
1: Emily Sandé. mi sono sentito un attimo in un'altra stanza, stavo ballando. Allora, Emily Sandé, stiamo parlando di ballare o di karaoke.
2: Sì.
1: Voi da che parte state? Allora, intanto ti vorrei citare, giusto, non so, I Got the Feeling, che tra l'altro è la canzone più usata per far ballare le persone ai matrimoni. Sapevi?
2: No.
1: I Got the Feeling.
2: Se mai dovessi sposarmi solo perché hai detto questa cosa, non la metterò.
1: Ah sì, ma non lo deciderai tu casomai, lo deciderà il DJ per far ballare tutti.
2: Ma non credo,
1: poi,
2: perché scusa, il DJ è pagato dal sottoscritto e fa quello che dico io.
1: Ho capito, allora non è DJ, uno schiavo. Love Generation di Bob Sinclair. Love Generation, stack, ta, energia.
2: Non fa così.
1: Proprio uguale, tra lo stesso testo, energia positiva pura. Ascolta, la generazione dell'amore.
2: Ma invece di dire queste stupidaggini,
1: no, cose serissime,
2: non è che metteresti per favore un vocale di quelli che è arrivato? Cioè, un vocale, leggo lì, da 15
1: cosa?
2: Secondi.
1: Ma vuoi aprire un altro piccolo round, baby, round. Altra canzone da ballare. Vabbè, no, così era giusto per. Ascoltiamo Vocao.
3: Quella, buongiorno ragazzi. Allora, no, io sono dalla parte di Andrea Brum Ferrari. Karaoke. Poi a karaoke si può pure ballare. Angela, sì, da Lugano.
2: Grazie.
3: Ciao.
2: È vero, quindi prima cantare e poi ballare.
1: Però questo sarebbe un voto a metà. Perché
2: no,
1: se mi fai karaoke per ballare,
2: In ogni caso, io vorrei anche, visto che state votando quasi tutti karaoke, datemi dei consigli, magari, visto che stasera vado.
1: Cosa devo consigliare? Cosa? Devo darti la scaletta.
2: Quali sono le canzoni che chi ama il karaoke canta
1: montagne
2: di più?
1: Tutte le volte che vado in un karaoke c'è sempre Montagne Verdi. Non ce la faccio più.
2: Un altro must è Maledetta Primavera.
1: Anche Maledetta Primavera. Dai, adesso cambiamo, ti do io un consiglio. Guarda,
2: sì,
1: canta questa stasera quando vai al karaoke.
2: È
1: lui o non è lui? Certo!

0: Sì.
1: Salda Vinci con Per Sempre Sì su Radio Number One, l'abbiamo cantata tutti, anche tu.
0: No, l'hai ballata.
1: Ballata.
0: Allora, l'hai ballata con tanto di coreografia, quindi vedi che il ballo ti tira. Quindi non dire che non ti piacciono le discoteche, perché il ballo ti tira.
1: Ma cosa c'entra questa cosa con diciamo il fatto che questa canzone soprattutto ti faccia cantare, ti fa cantare, no? Più che ballare. Però, insomma, la coreografia di Marcello Sacchetta, insomma.
0: Sai pure il nome del coreografo.
1: È lo stesso che c'è anche a Vienna in questi giorni. Con
0: tu guarda,
1: tutto lo spettacolino.
0: Guarda che sto uomo qui ne sa una più del diavolo. Del diavoletto.
1: Certo,
0: guarda, che
1: certo.
0: faccio da diavoletto. Senti, diavoletto,
1: sì.
0: Dobbiamo iniziare a fare un po' di conti noi. Quindi dobbiamo ascoltare tutti i messaggi che non abbiamo ascoltato, dobbiamo leggerli. Voi nel dubbio continuate a mandarne 393-444-044, esattamente, su quale argomento?
1: L'argomento è una serata divertente, diciamo con gli amici, può essere, no? Con gli amici, preferite andare al karaoke oppure a ballare in discoteca, alla balera, alla sagra di paese, preferite quindi la musica da DJ, da ballare oppure cantare.
0: Esatto, come diceva Elio, la discoteca con... Upiperu!
1: Ma tu devi smettere!
2: Lo ammesso! E tu, da che parte stai?
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La grande canzone di Sting dal 1987, We'll Be Together, su Radio Number One. Attenzione, battaglione, one match, arriva.
1: Aia.
0: Li senti i coltelli che volano?
1: Come fanno i coltelli?
2: Poi io sono io che ho dei problemi, ma
3: un momento tradimento.
0: Un momento tradimento, cioè io ti darò delle botte e tu dovrai darmi delle risposte.
3: Così al volo proprio.
0: Così al volo. Allora, intanto il contendere, ricordiamo che oggi è passare una bella serata andando a ballare in discoteca oppure andando a fare una serata cantando a karaoke, punto di domanda. Io ti dico che andare in discoteca intanto aiuta perché fa movimento, vai lì, fai qualcosa di buono anche per il tuo spirito e soprattutto il tuo corpo. Ballare è vita.
3: Io penso che invece cantare sia vita, nel senso che poi è anche divertimento puro e puoi cantare con tutti gli amici, è una cosa molto più da condivisione.
0: Invece io ti dico che la discoteca unisce le persone, ballare insieme è uno dei gesti tribali, quindi ancestrali per essere precisi, più antichi e più unificanti della storia dell'uomo, dell'essere umano.
3: No, col DJ siete solamente spettatori, è col karaoke che siete protagonisti.
0: Ma guarda, il karaoke intanto mette pressione, in discoteca nessuno ti giudica perché balli bene o male, c'è sta casino, le luci, le strobo. E invece karaoke canti male, stoni tutti, vai fuori cretino, allora.
3: E ti dico, molto meglio stonati però felici.
0: Stonati, ma cos'è una canzone? Stonate e felici.
3: Meglio stonati e felici che guardare questo DJ che sembra che stia pilotando
0: un aereo. Ma lasciate stare il DJ, non sparate al DJ. E ti dico che ballare è proprio un istinto umano. E qui io la chiuderei, rispondimi a questa.
3: Che secondo me al karaoke almeno succede qualcosa. Anzi, tante cose.
0: Purtroppo succedono anche troppe cose. Possiamo ballarla questa si può ballare, balla, che bella,
3: Sombre con Homebreaker su Radio Number.

0: vantaggio rispetto alla serata in discoteca, però sono arrivati altri messaggi.
1: Ne sono arrivati un sacco, adesso riusciamo a selezionarne qualcuno?
0: Sì.
1: Vabbè, partiamo da questo da leggere. Leggilo tu che mi
0: dice,
1: piace.
0: Per me ballare, ballare, ballare, zumba, zumba, zumba, zumba, zumba, tutta la notte, no, tutta la vita. Ciao ragazzi, dice Aurora da Cuneo.
1: Perché non abbiamo detto che il ballo è anche... c'è quella parte, il ballo latino, dove ha un sacco di persone appassionate,
0: hanno un bel
1: sì. Giro, insomma, è bello, a me piace molto andare a vedere ballare latino, non ballo ma è bello vedere,
0: ma guardi, sì.
1: Comunque, sì. Ce n'è un altro che scrive, Davide da Milano, karaoke 1, disco 0. Vabbè,
0: vai.
1: Un voto per te, ma sentiamo quest'audio al volo.
2: Ma quale karaoke? Discoteca per sempre, finché abbiamo la voglia e la forza di ballare, balliamo. Ragazzi, balliamo, ma che karaoke, ma dai, va via. Ciao, Michele da Milano.
1: Michele da Milano, testina, si balla, Milano, ricordi che te... beh, si balla.
0: È tutto fortemente in bilico, 393 444 0444, ultimi voti.

0: Marco Mengoni con No Stress su Radio Number One. Altro che stress, io sono un po', come dire,
1: amareggiato,
0: alterato, poco convinto di questo risultato. Secondo me a livello demografico non abbiamo beccato un target, perché non è possibile, e dico non è possibile, avete votato o non avete votato?
1: Lo Zirasti se la sta prendendo con gli ascoltatori, e questa cosa non andrebbe molto bene.
0: No, io vorrei chiamare il Jolly Federici, ma tanto c'è più di un voto. Va bene, te lo chiediamo al volo.
1: No, io.
0: Chiedilo.
1: No, per forza vota per te. Comunque.
0: Ma che ne sai? Chiediglielo.
1: Se c'è da organizzare una serata, oppure da andare a fare una serata, se è meglio magari il karaoke, oppure divertirsi col DJ che suona. Cosa vuoi che sia la risposta?
2: Tu sei Fiorello, io no,
0: Per andare dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Vai, vabbè, dai, andiamo verso il vincitore, che è meglio. Ha vinto il carro.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Ha vinto Andrea Brumbrum Ferrari con uno scarto del quasi 20%, 18 diciamo. Ha vinto il karaoke.
1: E andiamo!
2: Bisogna rifare il conteggio.
1: È tutto vero, ragazzi. Io grazie per avermi votato. Anche perché, dai, perché andare a ballare mentre siete lì a vedere uno che schiaccia i tasti un po' così.
0: Ma te
1: a
0: fatti
1: caso,
0: i fatti tuoi, sì. Schiacciati i tasti tuoi, canta e noi andiamo a ballare.
1: Senza,
0: perché a noi ci piace ballare.
1: Te ho con te la mia vita.
0: Ma tu sei
1: grazie,
0: sicuro,
1: ragazzi? Grazie. meglio il gallo. Zionasti per aver partecipato.
0: Grazie ad Andrea Brumbrum Ferrari, ci sentiamo domani pomeriggio alla solita ora,
1: se
0: ore
1: vuoi.
0: 13 per un altro one match. Adesso c'è il mio socio, l'altro DJ, ovvero Stefano Federici con il PN1. È tutto?
1: Sì, è tutto, ciao, grazie.
0: A domani, a domani, bye!
4: One match. E tu, da che parte stai?

0: pomeriggio, buon giovedì a tutti voi. Mancano pochi secondi alle 2 di questo giovedì. Tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima le ultime notizie.
1: Radio number one notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di hantavirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8. Allo stato non si registra alcuna mutazione del ceppo virale per quanto riguarda il focolaio che si è sviluppato sulla nave Ondius. La visita del presidente americano in Cina con temi che vanno dall'Iran ai dazi. Trump ottimista, avremo un fantastico futuro insieme. Xi Jinping avvisa, ci saranno conflitti se Taiwan fosse mal gestita. Xi ha poi affermato che i due paesi, Cina e Stati Uniti, sono arrivati ad un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremmo essere partner, non avversari, ha ribadito. È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce. In Friuli, tutti e tre, Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, sono in buone condizioni di salute, fa sapere la procura piacentina. Non sono stati resi noti ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Troppe cremazioni a Bologna, 18.000 salme nel 2024, 16.500 nel 2025. Numeri così alti che hanno costretto a chiudere i tre impianti del cimitero di Borgo Panigale. Da due mesi i bolognesi sono costretti a portare i propri defunti a Ferrara per essere cremati. Il motivo della chiusura sembra essere soprattutto di ragione ambientale. Le cremazioni inquinano. Napoli prende a forbiciate la moglie dopo una lite. È stato arrestato l'uomo 66enne che si trova a Poggio Reale, è stato denunciato per lesioni aggravate. La donna non è in pericolo di vita, lei e il figlio lo avevano già denunciato diverse volte negli scorsi mesi. Turismo, l'Italia verso il record. Nel 2026 attesi 141 milioni di arrivi per una spesa da oltre 132 miliardi. Le stime di Demoscopica indicano una nuova crescita del settore, tornano a salire i viaggi degli italiani, mentre il mercato estero vale ormai oltre la metà delle presenze. Internazionali d'Italia, impresa di Luciano Darderi che batte il talento spagnolo Hodar in 3-7 e vola in semifinale. Oggi tocca a Jannik Sinner affrontare Andrei Rublev. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

quarto appuntamento di questa settimana in vostra compagnia con il pomeriggio number one, il PN1. Buon pomeriggio, le 2-3 minuti, fulmini e saette all'esterno dello studio 1, da dove in questo istante, in questo preciso istante, vi sto trasmettendo in diretta, in questo giovedì pomeriggio, il PN1. Benvenuti, bentrovati. Salutiamo tutti quelli che sono gli affezionados del pomeriggio number one.

0: italiana dei 10 errori che gli italiani commettono più spesso, ma prima dedicata a tutti quelli che in questo preciso istante sono al volante. Drive safe, guida sicuro, Miles Smith.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One.

0: sicuro, fallo sempre, per carità. Drive safe con Miles Smith. Si è aperto il pomeriggio number one, l'appello c'è.
1: Ciao Stefano, ben trovato. Io ci sono anche oggi.
0: Grande.
1: A Radio Number One c'è il PN1 presentato da stupefacente, straordinario, il migliore Stefano Federici.
0: Amici e amiche del PN1, alla nostra Piera, sempre presente dalla provincia di Milano, in ritardo, diciamo, il pandoro, il panettone, ci mettiamo dentro anche i gadgets del PN1, la Sfinge, che per una settimana sarà sua ospite. Grazie Piera.
2: Carissimo, ci sono.
0: Ed è bello saperlo. Salutiamo anche gli amici di Tavernola Bergamasca, sulla sponda bergamasca del lago d'Iseo.
3: Tutti al volante, tutti Eccolo. All'ascolto. Qua piove che è una meraviglia. Ma porca loca. Ciao Damiano.
0: Piove un po' dappertutto. Ciao, salutiamo te, amico mio, da Piacenza e tutti gli amici di Piacenza e provincia.
4: Ciao Stefano, buon giovedì.
0: Grazie, grazie. Grande Pitto.
5: Ciao Ste, Pitto, arrivato in ritardo di corsa, ma arrivato, perciò presente.
0: L'importante è arrivare. Andiamo in provincia di Palermo perché c'è Maria Grazia che ci scrive: buon pomeriggio carissimo, mi sono fatta beccare dall'influenza. Ma è ancora in giro sta benedetta influenza, con queste temperature ballerine che vanno dai 26-27 gradi ai 13-14 in 3-4 ore. Soprattutto di sera c'è un abbassamento pazzesco. Ci sono i Maroon 5 a scattare.

0: Siamo tornati in pieno inverno, c'è pure il lupo. Maroon 5 con la thailandese Lisa, questa è la loro canzone intitolata Priceless. Stavo parlando di maltempo, visto che fa freddo, piove anche all'esterno dei nostri studi. A Barzizza mi scrivono ci sono 11 gradi, a Grandinato vento forte, temporale, il camino è ancora acceso. A proposito di grandinate,
1: ciao Stefano, Matteo di Colmaredo.
0: Ciao Matte.
1: Che sono qui nella zona di Nibbiolno.
0: Com'è?
1: Appena finito di fare una di quelle grandinate, porca miseria, vabbè.
0: Credo,
1: comunque,
0: credo.
1: Ci sono pure io, Ciao bello!
0: Grazie. Anche in Sicilia vi scrivono, siamo senza voce come in pieno inverno. Dai, arriverà finalmente l'estate, ormai manca poco, il peggio tecnicamente dovrebbe essere passato, anche se ci sono queste giornate che poi ti riportano indietro, giustamente. Poi c'è il mal di gola che è lì, no? Pronto a bussarti alla tua gola. Diamo un'occhiata invece ai 10 errori grammaticali che noi italiani commettiamo più spesso, perché ci sono alcune cose che per molti sì sono difficili da imparare, e questo è quanto è emerso da uno studio che è stato portato avanti da Libreriamo in occasione della 18ª settimana della lingua italiana nel mondo. E a quanto pare, dicono proprio loro, 7 italiani su 10 avrebbero una conoscenza insufficiente della lingua italiana, quindi gli italiani non conoscono l'italiano, tanto da commettere errori grammaticali davvero banali. Lo faccio pure io, sono in questa percentuale. Apostrofi e congiuntivi soprattutto, si parla proprio di loro, ma anche la punteggiatura. Secondo lo studio, il 45% degli italiani non conosce le regole legate all'apostrofo, il 34% non sa usare congiuntivo e condizionale, il 31% non conosce il corretto uso della punteggiatura. E lo studio si è basato sull'osservazione di 8.000 italiani con un'età compresa tra i 18 e i 65 anni ed è stato realizzato con la metodologia web Opinion Analysis. E questa ricerca ha permesso di scoprire quelli che sono considerati gli errori grammaticali più comuni tra gli italiani, soprattutto l'H. L'H ci va oppure no? Molti italiani

0: Lisa, la sua canzone estiva che capita proprio al momento giusto con questo temporale, queste grandinate sul nord Italia, soprattutto con i 10 errori grammaticali che gli italiani commettono più spesso. Si parla di apostrofi, congiuntivi e soprattutto punteggiatura, ma non sono gli unici errori. Ditemi voi quali sono i prossimi.
1: Ciao Federico, guarda.
0: Ve lo faccio risentire.
1: Ciao Federico, guarda. Veramente non conoscono neanche il verbo avere in italiano. Ciao Claudia.
0: Claudia, tu hai sbagliato qualcos'altro invece.
2: Sai cosa ho notato? Che sbagliano in tantissimi, anche persone con una cultura media, scolarizzati. A posto. Scrivono tutti a posto. Voce del verbo apporre, non certo a posto. Tipo per i trasporti siamo a posto. Loro lo scrivono a posto
0: con due P,
2: però ecco, questo lo sbagliano in tanti
0: e questa cosa ti fa praticamente bruciare qualcosa in testa, eh.
3: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
3: Allora io per quanto riguarda l'H ho sempre in testa una filastrocca che mi insegnò la mia professoressa alle elementari.
0: Arere
3: faceva così,
0: eh?
3: Are, ere, ire, fanno, l'H fanno scomparire.
0: Bravo.
3: Ato, ito, uto, l'H vogliono in aiuto. Quindi con parole con,
0: ato, ito,
3: che finiscono con queste lettere è molto più facile usare o non usare l'H.
0: Grazie,
3: ciao, ciao.
0: grazie mille. Secondo voi la situazione potrebbe migliorare oppure peggiorare?
4: Ciao Stefano, il dottor Piccione c'è? Con qualche minuto di ritardo ho sentito del sbalzi termici,
0: sì.
4: E anche i piccioni non sanno come fare adesso che si sono schiuse le uova, senti.
0: No vabbè, va.
5: Io sono il professore, attore, traduttore e trattore, fa rima con Rodolfo il cuccatore.

0: loro di qualche tempo fa, firmato Shepard, la loro canzone Geronimo, 14:22, tra pochissimo la Sfinge. Abbiate qualche istante di pazienza, amici e amiche del PN1, perché qui la situazione si sta facendo interessantissima.
1: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
1: Buon pomeriggio
0: a lei.
1: Io, guarda, ho sempre avuto problema con i verbi. Penso che con gli anni abbia un po' migliorato, diciamo. Però in quinta elementare mi ricordo che la maestra mi ha consegnato, diciamo, il compito. Quando l'ha corretto avevo preso zero spaccato. Speriamo che dopo 50 anni sia migliorato,
0: non,
1: spero.
0: Non credo.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Scusa, con tutto il rispetto, ma sei preso zero 50 anni fa, non so, almeno tu che abbia fatto, cioè, dei corsi, però la situazione da migliorare, beh, ma io voglio credere che la situazione possa essere migliorata per gran parte delle persone che 50 anni fa avevano zero in italiano. Magari potrebbe anche essere migliorata, chi lo sa.
2: Ciao Stefano, e qual è con l'apostrofo?
0: Come?
2: E qual è con l'apostrofo?
0: Il qual è con l'apostrofo, il qual è con l'apostrofo. Grazie. Ciao, anche per Viviana. Questo tuo vocale, grande Viviana.
3: Ciao. Io faccio il serramentista e sì, mi sento spesso dire, invece che zanzariera, perché esistono le zanzare, mi sento dire zanzalliera con la L. È un po' come cortello invece di coltello. Riccardo da Sozzara, ciao.
0: Se ti dicono zanzalliera probabilmente te la ordinano dalla Cina.
3: Zanzariera, perché esistono le zanzare, mi sento dire zanzalliera con la L. È un po' come cortello invece di coltello. Riccardo da Sozzara, ciao.
0: Se ti dicono zanzalliera probabilmente te la

0: su tutte le iniziative,
1: le notizie dal mondo della musica e non solo.
0: RadioNumber1.it è dove vivi tu.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

Radio Number One è dove vivi tu.

0: casa, quei ricordi che non ti fanno mai mettere fine al meglio o al peggio, signore e signori. Sono le 14.32, questa è Radio Number One, sta per arrivare la Sfinge, ma vorrei chiudere l'argomento legato ai 10 errori grammaticali che gli italiani commettono più spesso trasferendomi per 30 secondi a Palermo.
1: Ciao Ste, un giorno mi sono scontrata con i brianzoli ed è venuto fuori che noi palermitani diciamo pomidoro, melenzane e pobrema. Loro di contro dicono palché, che poi è parché, ostretica e ogionno.
0: Ogionno.
1: Si chiama ogiono. E poi anche la mollica, la rubrica. Ma perché?
0: Gli egiziani invece dicono Egitto. Noi italiani Egitto. Quando vai sul taxi c'è Saltalana. E allora si avvicina la Sfinge, si avvicina quel

0: pomeriggio, dal lunedì al venerdì, arriva la Sfinge, la nostra miglior nemica o peggior amica, quella malefica di una Sfinge. Oggi pomeriggio dall'Egitto, pronta per il quarto enigma di questa settimana. Per giocare e battere la Sfinge, 393-444-0444. Sentiamolo.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati in Egitto da El Kuzeir, l'enigma del giovedì. Tra gli oggetti più ordinati su internet figurano anche loro. Che cosa?
0: Tra gli oggetti più ordinati con internet o su internet, ha detto bene Sfinge? Torniamo a collegarci con El Kuzeir perché non l'ho capita, grazie.
2: Tra gli oggetti più ordinati su internet figurano anche loro. Che cosa?
0: 393-444-0444 è nella top 10 degli oggetti più ordinati da voi su internet, utilizzando naturalmente il computer, internet, le varie app. Cosa potrebbe essere? Cos'è che nel mondo tante persone ordinano con internet su internet? 393

0: Harry Styles con questa canzone intitolata American Girls. Anche questa è inserita all'interno della Play One, la nostra classifica ufficiale. Si avvicina il weekend e sabato sera dalle 18 alle 21 mi troverete qui con le 40 più trasmesse della settimana. Ma sono qui anche in questo istante. L'orologio segna le 14:38. In questo preciso istante siamo in diretta anche con la Sfinge e soprattutto con il quarto enigma. Sentiamolo.
1: Tra gli oggetti più ordinati su internet figurano anche loro. Che cosa?
0: Mi raccomando, pensateci, ma siate delicati con il ragionamento, quello lì.
2: Ciao Stefano, oggi vinco facile, eh? Oh. È il clistere.
0: Ma dai, ma cosa clistere?
3: Bevete di meno la sera.
4: Le bambole gonfiabili, ecco. Luigi da Vigolo.
0: Andiamo avanti, va, siate delicati, eh?
5: L'armadio, Oscar da Senago.
0: Guarda Oscar, solo per quello che hai detto ti premierei perché ti differenzi dagli altri.
6: Può essere la bambola gonfiabile? No. Luigi da Bergamo.
0: Oh, ma tutti che pensano alle bambole gonfiabili?
7: Ciao, buongiorno, Nicoletta da Castione della Presolana. Sono forse i cellulari?
0: No.
7: Ciao,
0: no.
7: Buon pomeriggio.
0: L'avrei detto anch'io, ma non sono i cellulari. Dicono così la Sfinge e la Family egiziana.
8: Ciao Ste, Raffaele da Brescia. Secondo me sono le recensioni.
0: No, no, non sono nemmeno quelle.
9: Oggi la so, sono gli uccelli, no, ma non quelli volanti. Ciao Mirko da Gandino.
0: Io tornerei in studio.
1: Tra gli oggetti più ordinati su internet figurano anche loro. Che cosa?

0: tornati in inverno ufficialmente con questa canzone intitolata So Fire, ce l'ha cantata Ed Sheeran. Siete su Radio Number One, Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge da El Cusei in Egitto e voi dal resto del mondo, ma molti di voi in Italia, con il tentativo di riuscire a capirci qualcosa su questo e con questo enigma.
1: Tra gli oggetti più ordinati su internet figurano anche loro. Che cosa?
0: Con tutta la delicatezza del mondo, ragazzi, promettetemelo.
2: Secondo me sono i rotoli di carta igienica, Marco da Brescia.
0: Addirittura? Cioè siamo spesso sul water?
3: Buongiorno Stefano.
0: Carmine.
3: Carmine NCC Valle d'Aosta. Secondo me sono i modellini dei giocattoli.
0: No, no, non sono quelli, non sono quelli. Le scarpe, ci scrive Gustavo da Assago. E ancora, non sono quegli uccelli lì.
4: Gli uccelli?
0: No, oh.
4: ma non quelli
0: No, non sono quelli, non sono quegli uccelli.
5: Sono i sex toy.
0: No!
5: Oscar da Pompiano.
0: Siate delicati.
6: Ciao a te, sono Carlo da Treviglio.
0: Ciao Carlo.
6: Per me sono gli indumenti.
0: No.
6: O i vestiti.
0: No.
6: Ciao, ciao, buona giornata.
0: Anche a te, caro.
7: Ciao Cati da Dubino, sono i vestiti?
0: No.
7: Alla moda?
0: No.
7: Ciao.
0: 393-444-0444.
8: Su Radio Number One c'è il PN1.
9: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
11: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: ricordi, signore e signori, questa volta dagli anni 70. Era il 1978 con Rod Stewart, I Think I'm Sexy. Mancano 10 minuti alle 3 di questo giovedì pomeriggio. Dall'Egitto la Sfinge, dall'Italia e dal resto del mondo noi che cerchiamo di dare una risposta a questo indovinello.
1: Tra gli oggetti più ordinati su internet figurano anche loro. Che cosa?
0: Che cosa? Ce lo state raccontando, a volte con delicatezza, altre meno, al 393-444-0444. Andiamo a Mantova.
2: Buon pomeriggio Stefano, buon pomeriggio.
0: A te.
2: Allora, secondo me la risposta all'indovinello sono i cosmetici, le creme, gli shampoo. Tanti adesso ordinano su internet, grazie anche a TikTok Shop. Un saluto da Mantova, Luca.
0: È giusta?
3: No.
0: Quando parte il cicchi cicchi ci vuol dire che purtroppo la risposta, amico mio mantovano, nonché Luca, non è quella.
3: Sono i tablet, Enrico Bergamo.
0: Non sono nemmeno i tablet.
4: Possono essere i profumi?
0: No. No, nemmeno i profumi.
5: Ciao, sono Emma da Parma. È il cibo per gli animali?
0: Non
5: Ciao.
0: È nemmeno quello, l'avrei detto, però non è il cibo per gli animali. Il cicchi cicchi ci ha testimoniato che tecnicamente è più dura del previsto trovare la risposta giusta all'enigma.
5: Ciao, sono Emma da Parma.
0: Vai.
5: È il cibo per gli animali?
0: No, non è quello di prima e non è nemmeno quello di adesso.
6: Ciao, per me sono le pellicole dei cellulari, Alessandra da Varese.
0: Non sono nemmeno quelle, salutiamo te cara Alessandra e gli amici di Varese.
7: Ciao, Michele da Verona. L'enigma per me, le cose più ordinate in internet può essere scarpe e borse.
0: No, non sono né scarpe né borse, è un qualcosa che tecnicamente avete in casa. Questo è l'unico indizio che posso dirvi, è che usate praticamente quasi tutti i giorni.
8: Secondo me sono i rotoli di carta igienica, Marco da Brescia.
0: È stato detto, non sono i rotoli, mi viene in mente lo spot degli anni 80-90, 10 rotoli per 10 rotoli, 14:52 c'è la musica del PN1, tra poco torna la Sfinge, ma prima che fastidio, dito nella piaga.
9: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: sono matta io.
1: Ti seguo a ruota, non
0: ma
1: ti
0: sono matta.
1: Che fastidio alla nuova di Dito nella Piaga. Siete su Radio Number One, c'è l'enigma della Sfinge. Quarto appuntamento nel PN1 con la Sfinge. Oggi live da El Cuseir, Egitto.
2: Per me è qualcosa che serve per tenere in ordine. Quindi potrebbe essere, che ne so, uno stendino.
1: Oscar da Senago. Se avete acceso la radio da poco, Oscar da Senago ha risposto a questo enigma.
3: Tra gli oggetti più ordinati su internet figurano anche loro. Che cosa?
4: I sex toys.
1: No, l'abbiamo detto, no.
5: Ciao a tutti ragazzi, un saluto alla Sfinge
1: da Genova.
5: Sono Giorgione da 61 da Genova.
1: Ciao Giorgione.
5: Sono riuscito ad accostare, sono bravo in giro per lavoro, quindi non posso mandare i vocali mentre guido. Ma io la butto lì, sono mica i contraccettivi.
1: No, non sono nemmeno quelli, ragazzi. Vi ho dato un piccolo aiuto, è un oggetto tra i più ordinati via internet, un oggetto che utilizzate in casa, posso dirvi soprattutto al mattino, uno dei primi oggetti che utilizzate al mattino, quindi provate a pensare cosa potrebbero ordinare gli italiani, ma anche gli spagnoli, i rumeni, gli albanesi, i belgi, i francesi, soprattutto quello strumento lì che al mattino serve.
6: Su Radio Number One c'è PN1.
7: Tutta la musica che cerchi è

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Giovedì pomeriggio, siete su Radio Number One, benvenuti e benvenute nella PN1, le 15 in questo preciso istante. Tra pochissimo torneremo a giocare con la Sfinge da il Kusair, ma prima le ultime notizie.
2: Radio Number One notizie.
3: Si apre tra strette di mano e severi promemoria il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Se la questione di Taiwan venisse gestita male potrebbe portare ad uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Al centro dell'incontro i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina e i rapporti commerciali tra le due superpotenze. Su Hormuz le due parti hanno concordato che lo stretto debba rimanere aperto e convenuto che l'Iran non abbia mai l'atomica. Durante la cena di Stato Trump ha descritto il bilaterale come molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca a settembre. Anche in un mondo segnato da terribili ingiustizie, sentite che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare, sono le parole rivolte da Papa Leone agli studenti durante la sua visita all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace, ha aggiunto il pontefice. Atteso entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto della capitale di posticipare a lunedì alle 20:45 il derby Roma-Lazio. Ieri è andato a vuoto il tentativo della Lega di anticipare a domenica alle 12 la stracittadina, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.

0: il sipario, la nostra seconda ora insieme. Benvenuti e benvenute su Radio Number One. Nel PN1 del giovedì c'è l'enigma della Sfinge. Allora torniamo immediatamente a El Kuzair, linea verde con l'Egitto. Dottoressa Sfinge, prego.
1: Tra gli oggetti più ordinati su internet figurano anche loro. Che cosa?
0: Nella top 10, quindi è uno tra gli oggetti più ordinati grazie ad internet. Quindi ti arrivano a casa quelle cose lì che utilizzi praticamente quasi tutti i giorni. Io almeno utilizzo durante le prime fasi, dopo il risveglio, proprio quelle lì.
2: Biancheria intima?
0: No, vabbè, quella sì la utilizzo, però no, non è a tavola, diciamo, che quelle vengono messe a tavola.
2: Accessori tecnologici, Francesca d'Arcisate.
0: Va bene, il cellulare lo appoggi al tavolo, magari ci sono videochiamate, eccetera, eccetera, però non sono i cellulari.
3: Vabbè Stefano, ci riproviamo. Potrebbero essere i detersivi, sempre Alessio il pizzaiolo d'Albino.
0: No, Ale, è un qualcosa che tu utilizzi soprattutto nelle prime fasi dopo il risveglio, a tavola, dai.
4: Spazzolino da denti, Andrea da Mantova.
0: No. Come posso aiutarti? Dai, cosa fai dopo esserti svegliato? Vai a fare tecnicamente i tuoi bisognini, ti lavi le mani, prepari qualcosa e quel qualcosa lì lo puoi bere con...
5: Beh, adesso hai aiutato, sarà lo spazzolino?
6: Sempre Oscar da Senago.
0: Con cosa bevi tu il latte, il caffè, il tè con lo spazzolino?
7: Dai da Pavia!
0: Vai!
7: È la sveglia!
0: Sì, vabbè, ci beviamo pure quella!
8: Ciao, lo spazzolino dei denti? No, Nicoletta ancora, no. Ciao!
0: No, Nico!
9: Per me l'indovinello della Sfinge sono le cialde del caffè.
0: Ti
9: sei Federico da Meano.
0: Però come fai a consumare questo caffè, eh? Con cosa?
10: Ciao, sempre Lisa da Clusone. È lo scopino del WC?
0: Te mangi pure quello?
11: Buongiorno Stefano, sono sempre Marco da Valdilana Biella. Non sarà mica lo spazzolino da denti?
0: No, l'unica speranza che mi è rimasta è Mimmo.
12: Ciao Stefano, sempre Mimmo da Bergamo.
0: Vai.
12: Lo spazzolino elettrico.
0: No.
12: Ciao.
0: No Mimmo.
13: Ci riprovo, Michele da Verona. Può essere la macchinetta del caffè?
0: No.
13: Ciao, grazie, ciao Stefano.
0: Grazie, grazie.

0: oggetti più ordinati su internet figurano anche loro. Che cosa?
1: Cioè, io il suggerimento ve l'ho dato, Appena vi svegliate, prima mattina, utilizzate questo oggetto che spesso è tra quelli più ordinati su internet per fare colazione, dove mettete il contenuto, ciò che versate, che poi appoggiate alla vostra bocca. Cos'è? Più di così?
2: Ci riprovo, sono Marco da Biella.
1: Vai.
2: Le cannucce?
1: Ma no, ma quali cannucce? Marco, tutto a posto?
3: Ciao, per me l'indovinello sono le macchine per le cialde del caffè.
1: No,
3: ciao,
1: no.
3: Sono Giovanna D'Adro.
1: Giovanna, a colazione sì, utilizzi le cialde, ma poi il contenuto dove lo versi?
4: Borracce!
1: No, nella borraccia, dai!
5: Ok, troppo tardi, è la tazza del caffè,
1: sì,
5: non la macchinetta, sempre Luigi Di Sondo.
1: Signore e signori, le tazze sono tra gli oggetti più ordinati nel mondo, le tazze.
6: La tazza del caffè Giovanni di Adesio.
1: Quando andate in Inghilterra vi innamorate della tazza con su la regina, la ordinate, in molti fanno così. Vedono un qualcosa, lo comprano oppure lo ordinano su internet.
7: Ciao Stefano, ciao Sfinge, la tazzina di caffè.
1: Brava.
7: Ciao, Cati di Reggio Emilia.
1: Salutiamo te, Cati e Reggio Emilia.
8: Le tazze, mannaggia, le tazze. Ciao da Teresa da Palermo.
1: Teresa da Palermo, ha capito troppo tardi che tra i 10 oggetti più ordinati su internet al mondo ci sono anche le tazze.
9: Le tazze, ci riprovo, le tazze.
1: Le tazze, bravo, bravo.
10: Tazzino del caffè è sempre di Banda Verona.
1: Anche Verona c'è, entra in top 10.
11: Ciao, sono le tazze del caffè o del latte.
1: Brava, brava, brava.
12: Ciao Stefano, è Eugenio D'Adesio. La tazzina del caffè.
1: È la tazzina, la tazza.
13: Ciao Luca e Abramo dalla Val Camonica, il becco dal pelo lungo.

0: Light, questa è Taylor Swift, 15 e 17, siamo reduci da un enigma che ha mandato in tilt parecchi di voi. Se per caso avete acceso la radio da poco, ve lo siete persi, era tra gli oggetti più ordinati su internet, figurano loro. Qual era la soluzione?
1: La tazza è per fare colazione o bere qualcosa, insomma.
0: Bravissima, era la tazza.
1: Sono Mary di Carpognano, provincia di Viterbo, che ti grazie. Ascolto tutti i giorni.
0: Grazie, grazie Mary, un abbraccio.
1: Appena posso.
0: Appena può si fa la colazione e giustamente per lei e le sue amiche esistono queste tazze che sono tra i 10 oggetti più ordinati su internet al mondo, le tazzine o le tazze per la colazione. Questa era la risposta di oggi all'enigma della Sfinge. Più tardi invece ci sarà l'appuntamento con il secondo Tutti contro Tutte. Questa volta vi sbloccherò un ricordo legato a una serie TV, quindi tra pochissimo non perdete

0: canzone, signori. Ce l'ha cantata Adele. Siete su Radio Number One e tra pochissimo vi racconterò un'altra storia che ha dell'incredibile. Ci sono un paio di protagonisti, un papà e una bambina appena nata, e questa bambina, dicono, doveva chiamarsi Daphne, ma il papà all'anagrafe ha sbagliato con la registrazione il nome e alla fine l'ha chiamata Nafta. Ne parliamo tra poco. Su Radio Number One
1: c'è DNA. Pomeriggio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
3: Il weekend.
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
6: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è

Superstar, Giorgia e Tiziano Ferro ce l'hanno cantata qui su Radio Number One dal lunedì al venerdì 2:05 del pomeriggio, il pomeriggio Number One che vi accompagna mentre lavorate, mentre studiate, mentre prendete il sole, a casa, in ufficio, in automobile. Tanti ci stanno scrivendo delle automobili, salutiamo tutti voi che siete al volante, come sempre più tardi l'appuntamento con la viabilità, il traffico qui su Radio Number One. E torniamo alla notizia del giorno, doveva chiamarsi Daphne ma il padre all'anagrafe sbaglia e la registra con il nome Nafta. Un tempo, quando c'erano i bus, i pullman che dovevano far carburante, era la nafta quella che veniva utilizzata per alimentare, diciamo, il trasporto, e questa bambina che doveva chiamarsi Daphne è stata purtroppo per lei registrata dal padre all'anagrafe con questo nome Nafta a causa di un malinteso o un errore di trascrizione, dicono. E questa storia è stata riportata dal Corriere della Sera, è diventata virale per l'incredibile svista burocratica che ha trasformato il nome scelto in uno decisamente inusuale. Insomma, come ti chiama la tua bimba? Nafta? Tuo figlio? Cherosene. Torna la musica, protagonista del PN1 alle 3:30 di questo giovedì, una bella canzone di James Blunt.

0: canzone tra le più utilizzate nei momenti felici per le coppie che si sposano. James Blunt, questa Heart to Heart, appena sentita qui su Radio Number One, utilizzata spesso come intro dalle coppie. Dopo aver detto sì, ingresso location, ingresso sala ristorante con Heart to Heart. E James Blunt ce l'ha cantata, siete su Radio Number One, stavamo parlando di questa bambina che per un errore all'anagrafe è stata registrata con il nome Nafta. Inizialmente era stato deciso il nome Daphne, poi il papà ha sbagliato quel quadrava che non cosava e è uscito sto nome qua. Nafta, come si chiama tua figlia Nafta?
1: No, veramente il signore ha tre figli. La grande che si chiama Nafta, un maschietto che si chiama Diesel, sì, e un altro maschietto che è senza piombo. E dalle ultime notizie pervenute, la moglie è in gravidanza,
0: sì,
1: aspetta un altro maschietto e hanno già deciso di chiamarlo Metano.
0: Ti dà una mano.
2: Beh dai Stefano, poco male, magari di nome gli hanno messo Lina. Ciao Orso da Legnano.
0: Cognome Nafta, nome Lina, bellissima, Beh, diciamo che la Nafta, diciamo appunto che un tempo era utilizzata soprattutto dagli autisti di Pullman, i famosi bus all'inglese o bus all'italiana. Vado a fare Nafta e poi inizio il turno.
3: Tuttora noi nordisti del sud il dis lo chiamo Nafta.
0: Noi
3: la Calabria.
0: Salutiamo gli amici della Calabria che ci stanno ascoltando, anche perché sono in tanti calabresi all'ascolto, quindi un abbraccio gigante che parta dalla Lombardia e avvolga un po' tutta l'Italia, soprattutto gli amici della Calabria, no? Grazie amici della Calabria, c'è Olivia Rodrigo.

0: meravigliosa Olivia Rodrigo con questa canzone, questa voce delicata che ci ha cantato questa Drop Dead. Siete su Radio Number One, in molti sono attenti, altri sono stati distratti dal temporale, non sanno cos'è accaduto negli scorsi istanti del pomeriggio Number One. Tra le tante persone che io vorrei comunque farvi risentire, c'è lei che io adoro alla follia.
1: Cos'era l'enigma? Che dopo non l'ho più seguito perché sono uscita un momento che arrivava la tempesta.
0: La risposta era semplicemente le tazze, che sono ordinatissime, tra gli oggetti più ordinati grazie a internet. Questa tempesta oggi ha mandato in tilt tutti noi, Sfinge compresa. Torniamo alla notizia di questa nostra seconda ora insieme. Doveva chiamarsi Daphne, il padre all'anagrafe sbaglia la registra con il nome Nafta. Abbiamo detto, magari sbagliando, che la nafta un tempo era utilizzata soprattutto nei bus, quindi pullman, con gli autisti che ti dicevano vado a fare nafta e poi inizio il turno. Tecnicamente però non è proprio corretta, no, questa definizione. Ci spiega Claudio il perché.
2: La nafta è un diesel molto pesante, molto grasso, diciamo, che va usato nelle navi e non va bene per le auto, per i camion o per i bus, come dicevi tu. Era un nome che davano così, ma la nafta sarebbe il combustibile delle navi.
0: Grazie per lo specifico, per aver specificato su quale mezzo viene utilizzata la nafta tecnica.

0: Dua Lipa, Two Hearts, i due cuori di Dua Lipa, averne uno, pagherei per averne solo uno. Sono le 15.43, rigorosamente in diretta, stiamo chiudendo un argomento e stiamo per giocare con il secondo tutti contro tutte con una serie TV americana da indovinare, però prima ci tenevo a salutare tutti voi perché con il discorso legato al nome di Daphne è diventato Nafta, mi avete fatto sorridere.
1: E tra l'altro ogni due anni i bambini li deve portare alla motorizzazione
0: a fare il tagliato.
1: Lo sai perché? Devono fare la revisione.
0: Bellissimo. 393-444-0444, preparatevi a vincere il titolo di supercampioni oppure preparatevi all'ingresso in top 10, che è un po' l'ingresso tra i supercampioni del momento. Ci sono 10 posti, ma soprattutto una medaglia d'oro da vincere, la medaglia virtuale, con il secondo appuntamento legato al nostro gioco, è il Tutti contro Tutte, una serie TV amatissima. 393-444-0444, vogliamo sapere chi siete e il titolo corretto di questa serie TV. In bocca al piccolo schermo.
2: Attenzione!
3: In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right.

0: sono gli stivali che vogliono lui, è lui che vuole gli stivali, oppure il contrario, non è lui che se li mette, sono gli stivali che entrano senza chiedere il permesso perché vogliono i suoi piedi. Qual è il titolo corretto di questa serie TV? Raccontatemelo live al 393 444 0444. WhatsApp web è scoppiato, siete troppi ragazzi. Tra pochissimo la top 10 su Radio
1: Number One. C'è il PN1 pomeriggio Number One.
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: una grande canzone intitolata The Power of Love. Mancano 10 minuti alle 4 di pomeriggio e stiamo giocando con una serie TV americana tra le più amate al mondo. Questa.
1: Attenzione!
0: Era impossibile sbagliarla. Con lui tutto è impossibile. Ma è vero quello che accade.
2: Eyes of a Ranger. The unsuspecting stranger.
0: Lui è un ranger.
2: Better know the truth of wrong.
0: Con la barba colta. Quando qualcuno è in pericolo, arriva lui e mette tutto a posto. Anzi, è lui il pericolo. Signore e signori, nessuno, e dico nessuno, ha sbagliato. Ci sono un po' di problemi legati alla pronuncia. Sentiamo.
3: Walker Texas Ranger.
0: Cioè, qui addirittura suggeriscono.
3: Walker Texas Ranger.
4: La serie è Walker Texas Ranger.
5: What the?
0: Cioè, what the? È molto Kenshiro comunque. Chi sei?
6: Ayub da Endiness.
0: Grande Ayub, bravissimo. È lui, what the? È bellissimo, sentite.
4: La serie è Walker Texas Ranger.
5: What the?
7: Walker Texas Rangers. Andrea di Pompiano.
0: Anche Pompiano c'è, complimenti Pompiano.
8: Ciao. Secondo me è Walker Texas Rangers. Sono Elena da Torino.
0: Elena da Torino entra in top 10.
9: Ciao number one. Questo secondo me è Walker
0: Dillo.
9: Oddio, in questo momento mi sfugge. Walter Texas Ranger. Paola e Silvana D'Acqui. Ciao.
0: Walter? Non è, era Walker. Walter.
8: Ma questo è facile. È Walker Texas Ranger.
0: Brava.
8: Un bacione da Franci, provincia Brava. Di Bergamo.
0: Brava, Franci.
10: Walker.
0: Cos'è successo? Scusate.
10: Walker.
0: È stato preso, non so, a schiaffoni da Walker.
11: Buongiorno Stefano, è il grande Walker Texas Rangers.
0: Bravissimo.
11: Ciao Diego da Crema.
0: Bravo Diego.
12: Titti dalla provincia di Cremona, Texas Ranger.
0: Bravo.
11: Ciao Radio Number One, è Walker Texas Ranger.
0: Sono
11: ciao
0: ad
11: Umberto da Cesate.
0: Anche Umberto c'è.
13: Ciao Texas Ranger con Chuck Norris, Luciana da Carnate.
0: Anche lei è entrata in top 10.
14: Da Settala, Giada, Walker Texas Ranger.
0: Dai, l'ultimo, c'è la base.
15: Walker Texas Ranger, Maria da Lumezzane.
0: Complimenti anche agli amici della provincia di Brescia, in questo caso da Lumezzane. Salutiamo te e tutti gli amici che ci seguono dalla cittadina di Lumezzane.

0: anticipo. Rolling Stones è il titolo della nuova dei Colors, appena sentita qui su Radio Number One. Buon pomeriggio, buon giovedì, ma altro che estate. Ci ha scritto Laura da Ponte di Legno, ha inviato un video che vorrei tanto farvi vedere. Stavo cercando di capire come posso rendervi partecipi della nevicata che in questo momento coinvolge la splendida Ponte di Legno. Siamo praticamente a cavallo tra la fine della Lombardia e quasi quasi l'inizio del Trentino, perché poi sali al Tonale e lì dopo il monumento c'è il confine tra Lombardia e Trentino. Una nevicata pazzesca. Facciamo una cosa, riprendo il video che ha inviato lei sul nostro WhatsApp e faccio un video story, lo metto sul mio Instagram, Stefano Federici Official, così vedete quanta neve sta scendendo proprio in questa giornata del 14 maggio a Ponte di Legno. Quindi tra pochissimo sul mio Instagram il video che ci ha inviato Laura, che ringrazio, ma vorrei salutare e omaggiare l'unica che è riuscita a non dire Walker Texas Ranger, che era l'argomento dedicato naturalmente al Tutti contro Tutte, quindi un telefilm, una serie TV anni 90 che in tanti amano tuttora. Questa è stata la sua risposta, l'unica risposta sbagliata. Anziché dirci, raccontarci con un vocale Walker Texas Ranger, lei ha
1: Tarzan. Tarzan.
0: Non era Tarzan. Torniamo tra pochissimo con il ritorno della Sfinge e la parola nascosta del sarcofago.
2: Pomeriggio number one.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sì, è giovedì, io sto già avanti. Giovedì 14 maggio, le 4 in punto. Stavo controllando quanta neve sta cadendo a Ponte di Legno. Tra pochissimo torna la Sfinge, sono già venerdì, oh, pazzesco. Merito della neve, tra pochissimo la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Ma prima, visto che sono le 4 in questo istante, ascolto con voi le ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferraria, da cui sgrana oggi è stato insignito del premio Carlo Magno Mario Draghi, un riconoscimento col quale si intende anche lanciare un forte segnale alle istituzioni europee, perché il rapporto Draghi sulla competitività, come spiegato dal presidente del premio Armin Laschet, va finalmente implementato. Visita pastorale alla Sapienza di Roma per Papa Leone XIV, accolto davanti alla Cappella Universitaria Divina Sapienza, agli studenti ha detto: chi cerca la verità cerca Dio, siate artigiani della pace. In seguito il pontefice ha fatto riferimento all'attualità. Il mondo è travagliato, ma il futuro è ancora da scrivere. Le guerre sono inquinamento della ragione e il riarmo non può chiamarsi difesa, ha proseguito Leone. È durato oltre 2 ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro assieme, ha detto Trump a inizio summit, per poi chiedere all'omologo cinese un aiuto per convincere Teheran a mettere fine alla guerra avviata da Stati Uniti e Israele alla fine di febbraio e ora in stallo. Tennis internazionale di Roma, Jannik Sinner vince con un secco 2-0 contro Rublev e accede alle semifinali. Se la vedrà con il vincente del match tra l'andalufe e Medvedev. Domani l'altra semifinale tra Luciano Darderi e il norvegese Ruud, ma anche i quarti del doppio con Bolelli Vavassori che sfideranno la coppia Eliovara Patten. È arrivata anche l'ufficialità che il presidente della Repubblica Mattarella sarà presente domenica per la finale del tabellone maschile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Sfinge, torniamo al Kuzeir.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Direi di sì.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Visto che state diventando dei super campioni, la Sfinge da El Kuzeir mi ha appena inviato un messaggio. Oggi sarà dura per tutti. Ma non lo so, cara Sfinge. I nostri amici del PN1 e soprattutto le nostre amiche del PN1 sono più che mai agguerrite nei tuoi confronti. Aspettiamo che arrivi anche Abdul. Ecco il primo fax. Si è aperto addirittura il sarcofago. Le parole che compongono questa parola nascosta nel sarcofago, le lettere più che altro, oggi sono un po' rincoglionito, scusate, sono 12 le lettere che compongono questa parola nascosta. Sono 7 le consonanti e 5 le vocali. E questo è il primo indizio. Quando tu vuoi rimandare un qualcosa, puoi farlo utilizzando questa parola che è nascosta nel sarcofago. 7 consonanti, 5 vocali. Quando tu vuoi rimandare un qualcosa, puoi farlo utilizzando questa parola.

0: divertenti in circolazione, quella di Beyoncé con Texas Hold'em. Siete su Radio Number One, è tornata la Sfinge.
1: Ciao Stefano, ti saluto che vado in palestra, il mio corso di ginnastica a corpo libero. Un abbraccio e a domani, o a presto.
0: Rinunci.
1: Buon lavoro.
0: Quando la parola nascosta è troppo complicata, mi rinunciano le signore.
2: Posticipare, Enrico Bergamo.
0: Abbiamo detto che è composta da 12 lettere, sono 7 le consonanti, 5 le vocali. Quando tu vuoi rimandare un qualcosa, puoi farlo. E lui ha detto questo.
2: Posticipare.
0: No, non è la parola nascosta.
3: Procrastinare.
0: No, non è nemmeno quella.
4: Allora la parola potrebbe essere procrastinare.
0: No.
5: La parola è temporeggiare.
0: No,
5: Enzo da Brescia.
0: Non è nemmeno quella. Io ogni tanto mi sono incartato. Fortunatamente sono in buona compagnia. Oggi questa neve, quest'acqua, questa grandine ha fatto sì che molti si incartassero.
1: Ciao, Katia D'Alecco. La parola nascosta è procrastinare.
0: No, abbiamo detto di no. Tantissimi l'ha detta, sentite.
2: Ciao, la parola della Sfinge oggi è procrastinare.
0: No.
2: Procrastinare.
0: No.
6: Magari la parola è procrastinare.
0: No.
7: Credo che sia procrastinare.
0: No.
8: Ciao, la parola nascosta è procrastinare.
0: No.
8: Chiara da Brescia.
0: Non è quella, non è quella, signore e signori. Servirebbe l'aiuto da Abdullah, da El Kuzair. Soprattutto quando sei indeciso nel fare qualcosa, utilizzi quella parola nascosta nel sarcofago, con 7 consonanti e 5 vocali, totale 12 lettere. Quando tu vuoi rimandare un qualcosa, puoi farlo utilizzando questa parola. Soprattutto quando sei indeciso nel fare qualcosa, puoi utilizzare la parola nascosta nel sarcofago.

0: Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love, superate da un paio di minuti le 4:15. La Sfinge è tornata, questa volta da El Kuzair, con la parola nascosta nel sarcofago, composta da 12 lettere, 7 consonanti, 5 vocali. Quando tu vuoi rimandare un qualcosa, puoi farlo, soprattutto quando sei indeciso nel fare qualcosa, puoi utilizzare la parola nascosta.
1: Temporeggiare, polipastro.
0: Non è quella, qualcuno l'ha azzeccata.
2: Posticipare.
0: Non è nemmeno posticipare.
3: Sono Daniela dalla Valle Camonica.
0: Dici tutto, Dani.
3: Ciao, è procrastinare?
0: No, abbiamo detto purtroppo che non è quella. Sentiamo altre considerazioni legate alla parola nascosta.
4: Ciao, sono Liliana da Milano.
0: Prego.
4: E la parola è appuntamento.
0: No,
4: ciao.
0: Non è quello, Dani.
3: La parola nascosta del sarcofago è posticipiamo.
0: No,
3: Silvia da Pavia.
0: Non è quella, Silvia.
5: Ah, be, parapunzi, punzi, poppi, puppi, pera.
0: Dimmi.
5: Questa chi le sgagna merluz. Ciao, Vaghighi. No.
0: Secondo me, scrive Matteo da Borno, la parola di oggi è posticiparlo. No.
6: Faccio un altro tentativo, sono sempre Maurizio da Torino. Vedremo.
0: Vedremo. E prima?
6: Ciao ragazzi, la parola nascosta potrebbe essere... aggiorniamoci.
0: No, non è nemmeno quella.
7: Prossimamente.
0: Sì, su Radio Number One, le donne al volante.
8: Ciao, sono Giosuele da Castreggiato. Per me la parola è procrastinare.
0: No,
8: ciao.
0: Non è quella, amica mia. Signore e signori, arriva il terzo indizio. Dopo aver detto quando tu vuoi rimandare un qualcosa puoi farlo con la parola nascosta, soprattutto quando sei indeciso nel fare qualcosa, ma anche per eludere una determinata azione. Ripeto, ma anche per eludere una determinata azione. Utilizzi la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 12 lettere la compongono, sono 7 le consonanti, sono

0: 22, Rihanna, Rude Boy, state ascoltando il pomeriggio number one, quarto appuntamento con il PN1 di questa settimana. C'è la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Il 50% di voi ha detto procrastinare con la R, procrastinare, che significa rimandare volontariamente azioni, decisioni.
1: Ho 63 anni e non conoscevo la parola procrastinare, non so neanche se l'ho pronunciata giusta. Ma perché non la smettono di usare l'intelligenza artificiale,
2: Ce l'ho, tentennamento. Pensavo, Sara da Cittiglio.
0: Pensavo Temptation Island.
3: Radio Number One, Bass Media Legnano, la parola è tergiversare.
0: Signore,
3: ciao,
0: signori,
3: buona serata.
0: Lui è lui.
3: Radio Number One, Bass Media Legnano, la parola è tergiversare.
0: Bravo.
3: Ciao, buona serata.
0: Per eludere una determinata azione, quando tu vuoi rimandare un qualcosa, soprattutto quando sei indeciso nel fare qualcosa, puoi utilizzare la parola nascosta, tergiversare. Lui è il primo classificato, è un super campione.
4: Buongiorno, sono Teresa da Ivrea, la parola giusta è tergiversare.
0: E vi presento la seconda campionessa del PN1.
5: Paolo da Mantova, tergiversare.
0: Bravo Paolo.
6: Ciao, tergiversare, Chiara da Sondrio.
0: Anche Sondrio c'è.
7: Temporeggiare, no. Diego Stefania da Sovere.
0: Non è temporeggiare, ma ho voluto premiarvi perché siete i più piccoli, diventerete anche voi prestissimo dei supercampioni, vi voglio bene.
8: Ciao, la parola di oggi potrebbe essere tergiversare.
0: È quella.
8: Alberto da Rodengo, ciao.
0: Ciao Alberto.
9: Sempre Cattia da Lecco, ci riprovo, potrebbe essere tergiversare.
0: È quella.
10: Ciao.
0: Ciao.
10: La parola nascosta è ripensandoci, Gabriella Desenzano.
0: Ripensandoci, vi dico una cosa, che è meglio andare in pubblicità perché siamo leggermente in ritardo, ma tra pochissimo torno con il traffico. Su Radio Number One,
11: c'è il PN1. Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono arrivato indietro, siccome vivo alla Spagna, che Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo il fuso orario, no? E siamo quelli di andare indietro, quindi sempre tutto il meglio e... È chiaro, no?
12: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
13: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
14: Tutta la musica che cerchi,

statale 3, la Firenze Pisa Livorno, diramazione per Pisa, dove si segnalano code tra Gello e Navacchio Visignano a causa di un incidente in direzione Pisa, mentre sulla 4 Torino Milano vengono segnalate code a tratti tra Pero e Molino Dorino in direzione Milano per traffico intenso. Sulla 50, la tangenziale ovest di Milano, il traffico è rallentato tra Terrazzano e Trezzano verso la 1. Ci sono invece veicoli fermi e lavori sulla 7 Milano-Genova con personale su strada per lavori tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone. Sulla 1 Milano-Bologna si segnala perdita di carico tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo in direzione Milano, prestare la massima attenzione. Sulla 10 Genova-Ventimiglia lavori in corso in più tratti in entrambe le direzioni. Condizioni meteo, attenzione temporale sulla 1 Milano-Bologna tra Milano Tangenziale Est e Fiorenzuola, ed è segnalata pioggia anche sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Varese, con vento forte invece sulla 26, diramazione Predosa Bettole tra Cravellona Toce e la 7. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

In America, Self-Aware è il titolo di questa canzone. Siete su Radio Number One, vi accompagno a Ginevra. Perché proprio lì? Perché a Ginevra un cittadino ha chiamato la polizia perché l'orologio del campanile era in ritardo di 3 secondi. Si sa, la puntualità deve essere svizzera. E Ginevra è il cuore dell'orologeria mondiale, sono riuscito a dirlo, orologeria mondiale, ospitando eventi di rilievo come Watches and Wonders 2026. E in Svizzera si sa che la puntualità è presa estremamente sul serio, al punto che un ritardo di 15 minuti spesso richiede addirittura delle scuse formali. Un po' esagerati, però salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, soprattutto dal Canton Ticino, e se ci fosse qualcuno collegato a Ginevra con l'app è pregato di battere un colpo. Ecco qua, quindi questo cittadino ha fatto bene secondo voi a chiamare la polizia perché l'orologio del campanile era in ritardo solamente di 3 secondi? In Svizzera dicono sì, bisogna segnalare anche questo malfunzionamento. Pazzesco. I miei treni? Gli aerei? Vogliamo parlarne. Altro che scuse formali qua, dei veri e propri risarcimenti.

0: Nasce così, è uno spettacolo di canzone sia prodotta da David Guetta, Titanium 438. Stavo commentando quello che è successo a Ginevra, dove un cittadino ha chiamato la polizia perché l'orologio del campanile era in ritardo di 3 secondi. Questa precisione svizzera. Sentiamo invece cosa ne pensano i nostri ascoltatori.
1: Io, se fossi stato il poliziotto che è stato chiamato, avrei arrestato direttamente lui.
0: Addirittura.
2: Magari devo fare anch'io lo stesso, se per caso i piccioni svegliano con 3 minuti di ritardo.
0: Va bene, dottor Piccione, un abbraccione a tutti quelli che stanno commentando questa notizia incredibile con questo cittadino che per 3 secondi di ritardo dell'orologio del campanile ha avvisato le forze dell'ordine. Evidentemente in Svizzera fanno questo, perché giustamente loro sono molto più puntuali rispetto a noi italiani.

0: intitolata Runway, una delle tante tracce presenti nel film Il Diavolo Veste Prada 2. Siete su Radio Number One, stavamo finendo di commentare quello che è successo a Ginevra con questo cittadino che ha chiamato la polizia perché l'orologio e il campanile era in ritardo di 3 secondi. Pazzesco, eh?
1: Certo, deve essere sicuramente uno pignolo. Mi hai fatto venire in mente, Stefano, il personaggio di Carlo Verdone quando aveva la moglie che si chiamava Magda, che doveva essere tutto preciso. Ciao, buon pomeriggio
0: a te, buon pomeriggio anche a Marina in auto diretta verso Padova. Salutiamo tutti quelli al volante come te, Marina. Luciano da Torino ci sta ascoltando, grazie Luciano. Marica da Genova, puoi salutarmi in diretta? Ecco fatto, ciao Marica, un abbraccione a te, agli amici di Genova e quelli della Liguria che ci ascoltano ovviamente qui su Radio Number One. Patrizia e Michele da Ferrara presenti, Mirko e Alessandro da Firenze, salutiamo gli amici della Toscana, Loredana da Milano e tanti altri ci stanno raggiungendo come sempre al 393 444 0444. Tra pochissimo l'ultimo quarto d'ora di PN1
2: su Radio Number One. C'è il PN1.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Sabato 16 maggio alle 16, sul 9.

una delle prime hip hop romantiche, hip hop rap, con questo pezzo con Paola Folli, che fu un tormentone nel 1996, conquistò anche il disco di platino. E salutiamo naturalmente gli Articolo 31 con Così Com'è, visto che oggi nel 96 usciva proprio questo pezzo, anche questo album, ed è il primo vero disco di diamante del rap italiano, che oggi compie 30 anni. Augurissimi. E Così Com'è degli Articolo è stato il primo album rap italiano a superare le 600.000 copie vendute. È un numero enorme, signori, per l'epoca, senza streaming né social, e nel 96 risultò addirittura tra i dischi più venduti in assoluto dell'anno, circa il quinto posto. Beh, complimenti agli Articolo 31, appena sentiti qui su Radio Number One. 16:51, avete voglia di muovere il

0: L'ultima canzone del giovedì pomeriggio con il PN1 qui su Radio Number One. Non mi resta che ringraziare voi per aver giocato, per avermi accolto anche oggi all'interno delle vostre abitazioni, all'interno dei vostri studi, all'interno delle vostre automobili, attività lavorative, eccetera. Tornerò domani per il venerdì con Michela Persico e il PN1 Plus. Da Stefano è tutto, a domani, bye!
1: Su Radio Number One c'è il PN1 pomeriggio Number One.
2: La musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio a tutti voi, sono le 17 qui su Radio Number One, ci sono le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Oggi da qui sgrana è stato insignito del premio Carlo Magno Mario Draghi, un riconoscimento col quale si intende lanciare anche un forte segnale alle istituzioni europee, perché il rapporto Draghi sulla competitività, come spiegato dal presidente del premio Armin Laschet, va finalmente implementato. La nostra esperienza attuale è che l'azione a livello dei 27 spesso non riesce a fornire ciò che il momento richiederebbe, serve un federalismo pragmatico, ha detto l'ex presidente della BCE, al quale è stato conferito un lungo applauso. Il premio consiste in 1 milione di euro da devolvere in progetti europei. Visita pastorale alla Sapienza di Roma per Papa Leone XIV, accolto davanti alla Cappella Universitaria Divina Sapienza. Agli studenti ha detto: chi cerca la verità cerca Dio, siate artigiani della pace. In seguito il pontefice ha fatto riferimento all'attualità. Il mondo è travagliato, ma il futuro è ancora da scrivere. Le guerre sono inquinamento della ragione e il riarmo non può chiamarsi difesa, ha proseguito Leone. È durato oltre 2 ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro assieme, ha detto Trump a inizio summit, per poi chiedere all'omologo cinese un aiuto per convincere Teheran a mettere fine alla guerra avviata da Stati Uniti e Israele alla fine di febbraio e ora in stallo. Sono altre però le priorità di Xi, tra cui il Taiwan, paese che la Cina rivendica come parte del proprio territorio e da Trump punta ad ottenere una posizione più netta contro l'indipendenza dell'isola. Se la situazione sarà gestita male tra le parti, c'è il rischio di un conflitto, ha detto Xi Jinping. Calcio, il weekend si avvicina e ancora non ci sono certezze su quando verranno disputate le 5 partite della penultima giornata di Serie A che valgono la corsa Champions. Dopo che la prefettura di Roma ha spostato il derby dalla capitale a lunedì sera, la Lega Serie A ha presentato un ricorso al TAR che potrebbe essere ritirato se tornasse l'idea di giocare domenica alle 12, posticipando a 17:30 la finale degli internazionali di tennis. Sorteggiati intanto i quarti di finale playoff di Serie C, Casarano Union Brescia, Salernitana Ravenna, Potenza Ascoli, Lecco Catania le partite. Si gioca domenica 17 maggio l'andata e mercoledì 20 il ritorno. E agli internazionali di Roma, tennis, Jannik Sinner con un secco 2-0 si sbarazza anche di Rublev e accede alle semifinali, se la vedrà con il vincente del match tra l'andaluce e Medvedev. Intanto è arrivata la notizia che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente domenica per la finale del tabellone maschile. Sesta tappa in corso del Giro d'Italia da Pestum a Napoli, frazione pianeggiante con sgambata anche sulla costiera amalfitana e passare alla finale in piazza delle Plebiscito a Napoli. Altra chance per i velocisti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
4: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
5: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: giovedì 14 maggio a tutti voi, donne al volante in una versione un po' diversa, individui al volante, chiamatela un po' come volete, perché io sono Agnese, ma con me oggi e anche domani c'è Gabro.
1: Buonasera. Ciao, buonasera a tutti, eccomi. Sì, per l'occasione ho messo i tacchi, adesso li tolgo un attimo e partiamo.
0: Finalmente ti vedo con i tacchi, è il mio sogno da quando sono bambina.
1: Come stai? Siamo pronti? Si mette la prima, si parte in quarta, che si fa qui?
0: Qui di solito si parte in quarta, però oggi mettiamo la prima perché sennò ci fonde il motore, quindi va bene così, partiamo subito con la musica e arriva subito Safe e la sua Buona Domenica.

0: Domenica qui su Radio Number One, donne al volante, individui al volante, Agnese e Gabro per questa giornata di giovedì 14 maggio, ma anche per domani venerdì. Buongiorno, buonasera ormai Gabro, ormai
1: è quasi arrivato il weekend, buonasera a te, sono pronto, oggi e domani farò 5 ore di diretta.
0: Guarda, sei un drago, fatelo dire, perché in pochi ci riescono e il nostro Gabro ce la farà al meglio. Ma noi donne al volante oggi vogliamo iniziare con un selfie che ha scatenato, nel vero senso della parola, il web.
1: Viralissimo proprio?
0: Viralissimo.
1: Di quelli di milioni e miliardi di mi piace?
0: Esattamente, stiamo parlando del selfie che Anna Pepe, la cantante di Désolé, di Bando, di 30 gradi, insomma tantissime hit, vere e proprie hit.
1: La vera Betty,
0: lei ha scattato un selfie, una foto con niente po' di meno che il signor Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
1: Bellissimi, se non l'avete vista andate a cercarla perché è veramente fantastica. Due generazioni a confronto, devo dire che inizialmente mi ha fatto pensare anche a quelle situazioni, no? Il pranzo di Natale quando siamo tutti in famiglia. No, bella, veramente due persone diversissime completamente che però si sono ritrovate anche in occasione dell'anniversario della SIAE, era giusto?
0: Esattamente, era il 145esimo anniversario della SIAE e insieme ad Anna c'erano tanti altri artisti come Gianna Nannini, che ha in un video, peraltro c'è un bellissimo video in cui lei dà un bacio sulla guancia timido a Sergio Mattarella, altre anche Caterina Caselli, c'erano Riccardo Zanotti, Diego Bianchi, insomma c'era davvero tanta gente, tanti artisti. Ma noi vogliamo farvi quindi una domanda, perché qui è stato un po' come aver fatto la foto quasi con il proprio idolo, perché no?
1: Sì, la foto del secolo.
0: La foto del secolo. E quindi qui ci va un po' la domanda: ma volete magari fare, qual è quella persona con cui vorreste fare a tutti i costi una foto? Un VIP, che sia chiaro, un VIP. Magari Gabriele Marmo, magari proprio lui.
1: Potrebbe essere, ma non credo. In ogni caso fateci sapere al 393-444-0444. Io qualche idea ce l'ho, tu?
0: Ma sì, anch'io. Poi magari c'è qualcuno tra i nostri ascoltatori che davvero la foto è riuscita a farla. Ma prima Robbie Williams con She's Madonna.

0: Marrakesh, volevo capire qui su Radio Number One, anche noi donne al volante in una versione un po' diversa, diciamo così, con Agnese e Gabro, volevamo capire qual è il vostro VIP con cui davvero vorreste fare una foto. Ve l'abbiamo chiesto al 393 444 0444. Ci sono arrivati tantissimi messaggi,
1: siamo molto curiosi, io direi di ascoltarne subito qualcuno.
0: Va bene, andiamo subito. Allora,
2: sì, Diana, allora io ho la foto con Totti, De Rossi, Nainggolan, non mi ricordo
1: di Filazio per caso, Fabiana,
2: perché mio marito lavora nel campo del calcio,
0: ecco.
2: Quindi ho un po' di giocatori e poi non mi ricordo con qualcun altro, no, non credo, perché io non amo particolarmente poi farmi foto con i VIP. Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Perché poi è difficile comunque. Io quando incontro un VIP, anche sono un po' teso, dici ma cosa faccio? Sì. Gliela chiedo, gli do fastidio.
0: Esatto, perché poi c'è sempre quella cosa del no, ma magari do fastidio, magari a loro, cioè a loro poi cosa gliene frega di me? Però a me frega,
1: no, esatto,
0: di loro.
1: Vero. Anche perché li incontri una volta nella vita, se tanto, se
0: esatto.
1: Va bene.
0: Esatto, guarda cosa ci manda Marta. Marta ci ha mandato una foto spettacolare. Lei insieme a Keanu Reeves.
1: Mamma mia, international qui anche.
0: Ragazzi, cioè, incredibile. E poi abbiamo Davide che ci dice: ciao ragazzi, io vorrei fare una foto con Angus Young, uno dei fondatori degli SDC. Quella sarebbe molto bella.
1: Una foto storica, sì, bella rock.
0: Esatto, epica. Dai, sentiamo un ultimo messaggio.
3: Ciao ragazzi, io due foto volevo fare nella vita. Una con Ozzy Osbourne, ma non è più possibile.
0: È vero.
3: E l'altra con Kevin Schwantz, che è un pilota anni 90 della 500, e con lui sono riuscito 15 giorni fa a Misano, ho fatto la foto col mio mito Kevin.
1: Grande
3: Schwantz.
0: Grandissimo,
3: molto contento. Ciao.
0: Beh, meglio di così direi che è favoloso, veramente favoloso. Come Anna, insomma, Anna Pepe è riuscita a fare un selfie insieme a Sergio Mattarella. E voi, c'è qualcuno con cui

0: Slow It Bone, Benson Boone su Radio Number One, mentre state ascoltando Le Donne al Volante, un po' diverse, Gabro e Agnese a tenervi compagnia fino alle ore 20, e stavamo parlando di un argomento che ha fatto arrivare tantissimi messaggi, cioè ma voi con chi vorreste avere una foto? Con quale dei vostri idoli?
1: C'è Alice da Milano per esempio che ci dice: io senza pensarci due volte farei una foto con Alfa. Beh, Alfa anch'io. Io ho una foto con Alfa, aspetta.
0: Ce l'hai, era passato di qua sicuramente.
1: Sì, era passato di qui, allora avevo fatto la foto. Ma sentiamo voi.
2: Buonasera a tutti. A me ci sono due foto che vorrei fare, che mi piacerebbero tantissimo, perché sono tantissimi personaggi. Però due, una sarebbe Jessica Biel, voglio dire, e un altro mio mito che è Jack Nicholson, grandissimo attore. Ciao, buona serata a tutti.
1: Ciao.
3: Aggiungo una terza, Sting.
1: Sting, vabbè, anche con Sting.
0: Chiudere in bellezza, bravo.
1: Esattamente, anche Renato Zero, ci scrivete, ci sta. Tra pochissimo qui su Radio Number One, niente VIP, ma l'appuntamento con il traffico.
4: Su Radio Number One, Le Donne al Volante.
5: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
4: Ascolta i nostri podcast.
5: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno Combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli Scombriccolati, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli Scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.